0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3:03.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Un robusto e vasto anticiclone interessa gran parte dell'area euro-mediterranea, determinando anche sulla nostra regione tempo stabile e l'afflusso di correnti secche e molto calde per il periodo. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 20 gradi di minima, 26 di massima. Legnano 18-28, Udine 14-29. A Gorizia la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 30 la massima. A Cividale 16-30, a Gemona 16-29, a Tarvisio 6-25. 10 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 25. Sulla Zoncoland 9-19, a Sapada 10-21, a Cortina 9-21. Questa è la previsione per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, molto caldo per il periodo con temperature di oltre 5 gradi superiori alla media, 20 di brezza. E per Punto Meteo è tutto, io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 25 maggio, Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servano parole leggere. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso l'obiettivo e verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e ci libera dalle esitazioni passate. Cancro, facciamoci sorprendere, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, perché Marte permane in Toro, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli ci aiuta a trovare una via d'uscita. Vergine, Venere e Giove in Cancro garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Scorpione, la Luna in sestile e Venere in trigono attivano la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare con il cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità dell'età adulta per una pausa ludica. Capricorno, Barba Nera ci consiglia di affidarci alla sorte e di cogliere le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno per rompere il ciclo dell'autocritica. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. E senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
3: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
8: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. 2 giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
9: Voglia di un gelato spaziale?
7: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
9: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
7: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
10: mon amour, por favor, sempre. Boom, boom.
7: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Un robusto e vasto anticiclone interessa gran parte dell'area euro-mediterranea, determinando anche sulla nostra regione tempo stabile e l'afflusso di correnti secche e molto calde per il periodo. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 20 gradi di minima, 26 di massima. Legnano 18-28, Udine 14-29. A Gorizia la temperatura minima è stata di 15 gradi, di 30 la massima. A Cividale 16-30, a Gemona 16-29, a Tarvisio 6-25. 10 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 25. Sulla Zoncoland 9-19, a Sapada 10-21, a Cortina 9-21. Questa la previsione per oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, molto caldo per il periodo con temperature di oltre 5 gradi superiori alla media, 20 di brezza. E per Punto Meteo è tutto, io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti in questo lunedì, siamo già purtroppo lunedì 25 maggio, San Beda, tanti auguri, accade oggi, prima uscita dalla sala di guerra stellare, era il 1977, non me lo ricordo, ma ero molto vicino, ero molto piccolo, un anno. Nato in questo giorno Enrico Berlinguer, 1922, storico segretario del Partito Comunista Italiano, Emma, la grande cantante nostra italiana, pop, 1984. Gaetano Scirea, invece 1953, che è stato un calciatore, poi anche allenatore. Stefano Baldini invece 1971, che è stato anche lui un ex invece maratoneta alle Olimpiadi di Atene 2004. I Doodle di Google, sempre la prima pagina di Google, la festa d'indipendenza della Giordania. Scomparsi oggi Robert Capa, 1954, considerato il padre proprio del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero.

0: Vero, ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere. Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
1: Facile, chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
1: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
2: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
1: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 25 maggio, Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servano parole leggere. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso l'obiettivo e verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e ci libera dalle esitazioni passate. Cancro, facciamoci sorprendere, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, perché Marte permane in Toro, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli ci aiuta a trovare una via d'uscita. Vergine, Venere e Giove in Cancro garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Scorpione, la Luna in sestile e Venere in trigono attivano la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare con il cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità dell'età adulta per una pausa ludica. Capricorno, Barba Nera ci consiglia di affidarci alla sorte e di cogliere le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali. Acquisiranno senso più avanti. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno per rompere il ciclo dell'autocritica. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7 e 48 minuti.
6: Un viaggio a senso solo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
2: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi. Oggi fino alle 15 si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato, prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio, grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo, finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League, come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro, vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen e El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei, 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
8: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
0: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.

0: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di Atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
4: Aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Fresco, fresco, cremoso. È squisito e gustoso. Da Zampolli, gelato super strepitoso.
3: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con le Costa dell'Istria. Beh, questo lunedì poco nuvoloso velato, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da nord-nord-est, intensità tra i 6 e gli 11 km all'ora, temperatura tra i 15 e i 29 gradi. Domani invece cielo sereno, vento da est-nord-est, con intensità tra i 5 e i 9 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 29 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutto Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno senza limiti.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia. Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 25 maggio, Ariete, le connessioni oggi contano e ci si sente più vicini. Uno scambio sincero, una parola che riavvicina, un gesto che scioglie ogni tensione come per magia. Toro, Marte nel nostro cielo stimola l'iniziativa affettiva. Ricordiamoci però di muoverci con grazia, portando gentilezza laddove servano parole leggere. Gemelli, possiamo finalmente muoverci verso l'obiettivo e verso quello che desideriamo. Il coraggio apre nuovi percorsi e ci libera dalle esitazioni passate. Cancro, facciamoci sorprendere, non serve pianificare tutto. Oggi un imprevisto può portarci proprio dove dobbiamo essere. Fidiamoci degli eventi. Leone, non è il momento di uno scontro diretto, perché Marte permane in Toro, ma della strategia sottile. Mercurio in Gemelli ci aiuta a trovare una via d'uscita. Vergine, Venere e Giove in Cancro garantiscono stabilità finanziaria e una gratificazione meritata. Siamo indipendenti e in grado di gestire i nostri affari con saggezza. Bilancia, frustrazioni causate da Giove in quadrato, ma la nostra fede nel futuro è salda. Non permettiamo che tali difficoltà ci possano deviare dai nostri valori. Scorpione, la Luna in sestile e Venere in trigono attivano la nostra profonda intuizione. Siamo capaci di ascoltare con il cuore, senza farci travolgere dalle sensazioni altrui. Sagittario, riscopriamo la gioia e la spensieratezza perdute, uscendo anche solo per questa giornata dalle responsabilità dell'età adulta per una pausa ludica. Capricorno, Barba Nera ci consiglia di affidarci alla sorte e di cogliere le opportunità che si presentano, anche se sembrano casuali, acquisiranno senso più avanti. Acquario, se siamo frustrati per la mancanza di progressi, dobbiamo muoverci in modo diverso, non aspettare passivamente che le cose cambino da sole. Pesci, se abbiamo dubbi sulle nostre capacità, sostituiamo i pensieri negativi con affermazioni positive. Questo è il giorno per rompere il ciclo dell'autocritica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura un rapido sguardo ai mercati, la possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
3: Ищете строконост, хитрости, брезкрби? От данес є автошола Академія Дігуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і навтично-адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси власництва, подальшення возничкого доволення і отговори на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітов навтичного доволення. Академія Дігуїда. Права решіння o pravom času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran academiadiguida.it.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
7: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
8: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
0: sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
9: I feel Slovenia. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglio. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, stiamo vivendo un anticipo di estate con temperature che sono ben al di sopra della media del periodo, questo a causa di un robusto passo anticiclone che interessa gran parte dell'area euro-mediterranea, determinando anche sulla nostra regione tempo stabile, l'afflusso di correnti secche e molto calde. Il proseguimento appunto della giornata odierna vedrà cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna con un aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, ma che non condurrà a delle piogge. Temperature massime di 31-34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa, dove la pressa mitigherà appunto le temperature. Domani giornata molto simile, con cielo sereno a più poco nuvoloso, nel pomeriggio non è esclusa qualche breve pioggia sulla Carnia al confine con il Cadore. Sarà ancora una giornata estiva con temperature massime sempre fino a 33-34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa, minime che faticheranno a scendere sotto i 20 gradi sia sulla costa ma anche localmente sulla pianura. Poi mercoledì ancora caldo, però nel pomeriggio si potrebbero verificare dei temporali, rovesci sparsi soprattutto sulla zona montana, ma che potrebbero coinvolgere anche il resto della regione. Su questo però ci aggiorneremo, è tutto.
1: Perfetto, grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti in questo lunedì, siamo già purtroppo lunedì 25 maggio, San Beda, tanti auguri. Accade oggi, prima uscita dalla sala di guerra stellare, nel 1977, non me lo ricordo, ma ero molto vicino, ero molto piccolo, un anno. Nato in questo giorno Enrico Berlinguer, 1922, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Emma, la grande cantante della nostra italiana pop, 1984. Gaetano Scirea, invece, 1953, che è stato un calciatore, poi anche allenatore. Stefano Baldini, invece, 1971, che è stato anche lui un ex invece maratoneta alle Olimpiadi di Atene 2004. I Dude di Google, sempre la prima pagina di Google, la festa indipendente della Giordania. Scomparsi oggi Robert Capa, 1954, considerato il padre proprio del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
6: Punto zero.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da Zampolli, gelato super strepitoso.
4: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
5: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
6: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto. Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21ª edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Montagna Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'app, il nostro Giuseppe Vissale. Oh, Giuseppe, com'è la stazione in montagna?
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche sulla zona montana il tempo è stabile, con tempo estivo, appunto, con temperature molto al di sopra della media del periodo, anche qui a causa dell'afflusso di correnti secche e calde a causa dell'anticiclone. Il procedimento della giornata odierna vedrà cielo in prevalenza poco nuvoloso, aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, sarà un aumento temporaneo che non condurrà a nessuna pioggia. Temperature a 1000 metri è di 21 gradi, a 2000 metri 14, nel fondovalle si potranno raggiungere i 30 gradi. Zero termico a oltre 4000 metri di quota, un valore quasi eccezionale. Martedì poi giornata sempre caratterizzata dal cielo poco nuvoloso, sulla Carnia verso il Cador nel pomeriggio non è esclusa qualche breve locale pioggia, che comunque non condurrà a una diminuzione delle temperature, che saranno di 21 gradi a 1000 metri, 15 gradi a 2000 metri, sempre zero termico oltre i 4000 metri. Poi mercoledì probabilmente nel pomeriggio si potranno verificare dei temporali o rovesci, qualcuno forse anche forte, ma su questo ci aggiorneremo.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta a granata di Casadei e c'è Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salamakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
1: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti, ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
2: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
0: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. 1-0 Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese al termine in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
3: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
0: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la 4ª nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
4: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, è stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini, sinceramente. Non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
0: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino, Berrettini affronta l'ungherese Fucsovics, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska, domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5 le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commercio Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento.

0: Verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Il Terme Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
2: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Radio.0. Io sono Igor da Milano, 338-611-6060. Allora, oggi volevo parlarvi di qualcosa di particolare. Abbiamo con noi Linussi Alessandro, che è una parte degli organizzatori, perché tra poco, verso insomma 13-14 giugno, ci sarà un gol per i bambini del Burlo. Allora, intanto benvenuto Alessandro, come stai?
3: Buongiorno a tutti, sì, tutto bene, ottimamente, grazie, e grazie dell'invito di essere presente qui a Radio.0 per poter esporre un po' il nostro progetto.
2: Allora, logicamente 13-14 giugno ci sarà questo evento allo stadio Nereo Rocco, quindi insomma in una porta importante della città. Che cosa dobbiamo aspettarci in quei due giorni?
3: Ma in quei due giorni diciamo che possiamo aspettarci soprattutto allegria e un po' di interesse per quello che noi cerchiamo di fare, che cerchiamo di raccogliere dei fondi per la fondazione del Burlo Garofalo,
2: sì,
3: per poter comprare una lampada per l'interno della sala cesarea,
2: sì,
3: per il Burlo Garofalo. Appunto, bisognerebbe raggiungere i 20.000 euro per riuscire a donare questa lampada a sicuramente un istituto che fa del bene e che cerca comunque di rendere al massimo in relazione alla sua attività, ecco.
2: Che bello. Cosa invece ci devono aspettare i bambini, per così adesso che andranno insomma in questo momento, in questi due giorni, che cosa devono fare, come si scrive, come funziona?
3: Allora, praticamente questi due giorni noi organizziamo tra virgolette alla Triestina una sagra in cui nelle due giornate, nella giornata di sabato ci saranno anche un mini torneo di calcio per i bambini piccoli intorno ai 10-11 anni, e poi la domenica invece una classica torneo di calcio per i veterani, persone un po' diciamo della nostra generazione, che il tutto è prontato solo a portare gente per cercare ovviamente di poter far salire il budget e quindi consegnarlo alla fondazione. E durante queste due partite, questi piccoli mini tornei diciamo allo stadio Nereo Rocco, di cui ringraziamo anche il comune per la totale disponibilità e la Triestina, e ci saranno anche ovviamente due concerti, di cui il sabato ci saranno i soliti po', mentre la domenica il magazzino commerciale, tutti ovviamente gratuito, perché tutti i soldi che riusciamo a ricavare vanno direttamente alla fondazione e come ho già spiegato per solo per cercare di tirare su il budget e raggiungere l'obiettivo.
2: Che bello. E logicamente facciamo così, parliamo anche di insomma quando si va a fare determinate cose a capire un po' anche le persone come si devono muovere, no? Logicamente potete venire, l'entrata, come insomma gli orari e tutto il resto, se ci danno due info, così insomma chi sta qua ascoltando in questo momento la radio dice ok, fatta, sì, ci sono.
3: Sì, allora, diciamo che partiamo dal sabato diciamo all'ora di pranzo, nel pomeriggio ci saranno appunto queste partitelle, la parte ristorazione sarà presente tutto il giorno e la domenica con gli stessi orari, e poi verso la sera appunto ci sarà anche una mini premiazione e comunque la lotteria, perché ovviamente tutti noi questa edizione nell'arco di due giorni, però in realtà sono già due mesi che noi cerchiamo di tirare su dei fondi con una semilotteria o comunque con dei gadget per poter diciamo raggiungere anche l'obiettivo.
2: Bello, insomma, voi dovete venire tanti, numerosi, senza problemi, partecipate, iscrivetevi, guardate, insomma, dobbiamo, insomma, in qualche modo bisogna aiutare, tirare a cercare di raggiungere lì, così entro i due giorni la cifra per poter poi, insomma, donarla a chi ne ha in questo momento bisogno. Insomma, un bel momento da gestire, stare insieme.
3: Sì, diciamo che la terza edizione, siamo partiti quattro amici nell'ambito della ristorazione, abbiamo detto giustamente siamo fortunati a star bene, vediamo magari di riuscire a dedicare qualche ora, qualche giornata a un obiettivo importante e sensibile, che sono sicuramente i bambini e la fondazione, che di ciò dà il massimo. E la terza edizione, il primo anno abbiamo consegnato a Gabriele Conte, che è il presidente della fondazione, 11.000 euro, il secondo anno abbiamo consegnato 20.000, quindi insomma diciamo che già qualcosa in questi due anni abbiamo fatto.
2: C'è.
3: Quest'anno speriamo, grazie a tutti quanti, di poter battere il record e quindi superare almeno i 20.000 dell'anno scorso. E si può pagare anche andando sul sito della fondazione, quindi okay. Se qualcuno vuole avere la detrazione fiscale, c'è una pagina dedicata per un eventuale, diciamo, bonifico presso la fondazione. E altro mi sembra, insomma, di aver abbastanza, diciamo, elencato un po' la situazione per questo 13-14 giugno in cui...
2: Vabbè, c'è di tutto, insomma, avete solo la possibilità di venire, saranno giornate bellissime, poi insomma potete immaginarvi anche di essere in uno stadio, insomma già quello fa parte del grande gioco.
3: Sì, diciamo, specialmente per i bambini il sabato, per pensare di poter entrare in uno stadio con un nome importante, con una società gloriosa che ha passato lì molte gambe, sarebbe veramente, penso che per i ragazzi è una cosa veramente fantastica e sicuramente è soddisfacente.
2: Alessandro, grazie mille. Intanto voi ricordo, insomma, un gol per i bambini del Burlo 13-14 giugno. Grazie mille, Alessandro.
3: Prego, grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Naturalmente in salute, programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
0: Cari amici, ben ritrovati nel nostro appuntamento con Naturalmente in Salute. Oggi ci occupiamo della nostra chioma bellissima e prepariamo i capelli alla salsedine al sole. In erboristeria c'è la pianta sovrana per la nostra chioma e si chiama Equisetto. Ricchissimo di silicio, rinforza la struttura del capello e delle unghie. Se perdete molti capelli, provate anche il Million Capsule. Si tratta di un integratore naturale completo di minerali. E poi vi do un altro consiglio, un piccolo trattamento da fare prima dello shampoo. Una volta alla settimana fate un impacco con olio di lino oppure olio di amla. L'amla è un frutto indiano che si usa nella medicina ayurvedica, che dona una lucentezza incredibile ai nostri capelli. Lasciate il tutto in posa per 20 minuti sui capelli umidi e poi procedete con uno shampoo delicato. La vostra chioma, ragazzi miei, sarà elastica e pronta per la spiaggia. E voi siete pronti per la spiaggia? Se avete bisogno anche di qualche solare in più, soprattutto con tutta l'attenzione all'ambiente ma anche la vostra sensibilità, vi ricordo che c'è l'erboristeria giusta dove andare, perché è la nostra Bottega delle Spezie. Noi invece ci ritroviamo la prossima settimana e parleremo proprio di questo, di protezione solare.
1: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio, ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 19. Passa a trovarci.

Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
6: Sabato 30 maggio dalle 17:40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19esimo Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni: Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77, Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri, Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8:34, e Katalin Cuceanu, azzurro degli 800 metri, che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
2: I feel Slovenia.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile, chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto?
0: In totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo

0: futuro. Pariad.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair. Volo diretto da Trieste, airport a Brindisi. E prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè. Il mozzafiato Bella Vista Club. E il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal. E l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. iFeel Slovenia.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
2: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
5: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
7: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con le Costa dell'Istria. Beh, questo lunedì poco nuvoloso velato, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da nord-nord-est, intensità tra i 6 e gli 11 km all'ora, temperatura tra i 15 e i 29 gradi. Domani invece cielo sereno, vento da est-nord-est, con intensità tra i 5 e i 9 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 29 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
9: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
10: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Viaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
11: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warmbad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15esima edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la quinta rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Friuli Giulia. Andiamo subito a vedere oggi: cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo per periodo. Nella notte, insomma, potrebbe essere borino a Trieste, poi venti di brezza. Temperatura la minima 20 gradi, la massima 29. Domani cielo in prevalenza sereno e caldo estivo e venti di brezza, con temperatura 21 gradi la minima, 29 gradi invece la massima. Andiamo a vedere il grado Lignano. Beh, oggi velato, poco nuvoloso, con venti che vanno dai 14 fino a 26 km all'ora, con temperature dai 19 ai 31 gradi. Domani invece giornata bella e calda, i venti saranno prevalentemente moderati, tra i 13 e 20 km all'ora, con temperature tra i 19 e i 32 gradi. Mentre andiamo a vedere i nostri amici di Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle, oggi cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno proprio con intensità tra i 13 e 20 km all'ora, temperature tra i 19 e 29. Domani invece cielo sereno, con venti da 12 a 19 km all'ora, temperature tra i 20 e 28 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. La prova tieni su visit.idria.si. I feel Slovenia. La prova costume ti preoccupa?

0: Radiatrieste.it.
1: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
1: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuccio Cuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'app nostro Giuseppe Vissale. Oh, Giuseppe, com'è la stazione in montagna?
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche sulla zona montana il tempo è stabile, con tempo estivo, appunto, con temperature molto al di sopra della media del periodo, anche qui a causa dell'afflusso di correnti secche e calde a causa dell'anticiclone. Il procedimento della giornata odierna vedrà cielo in prevalenza poco nuvoloso, aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, sarà un aumento temporaneo che non condurrà a nessuna pioggia. Temperature a 1000 metri è di 21 gradi, a 2000 metri 14, nel fondovalle si potranno raggiungere i 30 gradi. Zero termico a oltre 4000 metri di quota, un valore quasi eccezionale. Martedì poi giornata sempre caratterizzata dal cielo poco nuvoloso, sulla Carnia verso il Cador nel pomeriggio non è esclusa qualche breve locale pioggia, che comunque non condurrà a una diminuzione delle temperature, che saranno di 21 gradi a 1000 metri, 15 gradi a 2000 metri, sempre zero termico oltre i 4000 metri. Poi mercoledì probabilmente nel pomeriggio si potranno verificare dei temporali o rovesci, qualcuno forse anche forte, ma su questo ci aggiorneremo.
1: Perfetto, voglio mettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra. I restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni, avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato i 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno da Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovics 3-1. Dalle 16:30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'Ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'Argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Represent the United House Foundation. Yeah, let's go. Come on.
6: 101 House Selection. House Selection.

direttamente dal numero 8 di 7 giorni fa, Ronnie Harrell, Shai Johnson, progetto Hidden Party of Me. Andiamo subito a miscelare la 15ª con la 14ª e con la qui direttamente anche questa dalla numero 2, perde un sacco di posizioni.

Per numero 14 Centro Selection, andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni anche Freedom Is All con la bellissima

12 Jethro Selection. Andiamo subito a miscelare la 12esima con l'11esima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026.

0: di Demi Morales.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 15 e 25 minuti.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
8: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.

versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa è Radio.0 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu e Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Chosen One, Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione in Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, è in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10, Rock On. Questo è un classico.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
7: Voglia di un gelato spaziale?
8: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
7: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
8: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
9: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
10: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: to be. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up. I said your hands. Hook them up. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Chiusa dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa, al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza, fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina, le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: Cosa fa? facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
8: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
7: Dimmi dove?
8: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
7: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le Costa dell'Istria. Beh, questo lunedì poco nuvoloso velato, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno dal nord-nord-est, intensità tra i 6 e gli 11 km all'ora, temperatura tra i 15 e i 29 gradi. Domani invece cielo sereno, vento da est-nord-est, con intensità tra i 5 e i 9 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 29 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura.
5: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
6: I feel Slovenia.
7: Io non so più cos'è normale.

0: matta io, ma sono matta. Just
1: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16:17.

0: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio Punto Zero.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.

comunque, perché è così che si impara ad andare. E chi non voleva farlo, ma lo voleva insegnare, e mi porta in giro il vuoto, anche se

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, la Serie A ha emesso i suoi verdetti. Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, giocheranno la prossima Champions League Roma e Como. I lariani 7 anni fa erano in Serie D, una vera impresa sportiva che porta la firma del suo allenatore, Cesc Fabregas. Per noi, Gerardo De Vivo.
3: L'allenatore gira a vuoto sul terreno dello Zini, sullo sfondo il gruppo dei suoi giocatori che seguono sugli smartphone gli ultimi istanti del match del Milan. Il Como ha appena battuto la Cremonese. Fischio finale a San Siro, rossoneri KO col Cagliari, lariani in paradiso. Certificata con l'ingresso in Europa per la prima volta nella sua storia, l'impresa diventa capolavoro in 7 anni, dalla Serie D alla Champions League. Nessun miracolo, un risultato che arriva grazie agli ingenti investimenti dei proprietari indonesiani, al certosino lavoro di scouting che ha portato giovani di talento, su tutti il gioiello Nico Paz, alla guida di Cesc Fabregas.
4: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, sicuramente siamo tutti felici, però non ancora ci abbiamo alzato domani da dire veramente siamo in Champions, con il Como, giocando con ragazzini.
3: Però un po' se ne rende già conto e come, e ha un sapore diverso dalle tante vittorie messe in bacheca da giocatore.
4: È un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
3: Prossimo obiettivo, l'adeguamento dello stadio per ottenere l'omologazione dell'UEFA, il cantiere è già aperto.
2: Oltre a spedire il Como in Champions, l'1-4 dello Zini ha condannato anche la Cremonese alla Serie B, salvando il Lecce. Alla massima competizione europea non parteciperanno invece né Milan né Juventus, cosa che non accadeva da 34 anni. Tutta la delusione di Allegri dopo l'1-2 contro il Cagliari.
5: Spiegare è difficile. Bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché credo è stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo, e quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in classifica è quello che alla fine ci meritiamo.
2: Così invece Spalletti, a margine del 2-2 contro il Toro.
6: Il campo non dice mai bugie. Il campo racconta sempre la verità. L'essenziale è lavorare in una maniera corretta. Non siamo stati bravi ad esercitare e a far vedere quella che è la mia caratteristica, quella che è la mia qualità.
2: Rossoneri e bianconeri dovranno così accontentarsi dell'Europa League. A proposito di Juve, per gli scontri di ieri tra tifosi poco prima della gara sono stati arrestati 8 ultra bianconeri. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta ricoverato in prognosi riservata il 36enne ferito alla testa. Tornando al campo comincia il valzer delle panchine. In giornata il Napoli ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister. Il messaggio del club fidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo 2 stagioni, condite dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. In attesa di ufficialità, accordo tra la Lazio e Gattuso. L'ex CT azzurro sarà il nuovo allenatore biancoceleste, con Sarri verso l'Atalanta. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Berrettini supera in rimonta l'ungherese Fucsovics 3-1. Domani l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabor. Il numero 1 al mondo scenderà sul Philippe Chatrier nella sessione serale. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi. Tra le donne avanza Jasmine Paolini 2-0 contro l'Ucraina Yastremska. L'azzurra se la vedrà contro l'Argentina Sierra. Siamo alla Formula 1, brilla ancora la stella di Kimi Antonelli, autore della 4ª vittoria di fila sul circuito canadese intitolato a Villeneuve. Il giovane pilota bolognese della Mercedes chiude davanti a Hamilton e Verstappen, si gode la vetta del mondiale ma già mette nel mirino il prossimo Gran Premio. Ascoltiamolo.
7: Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene. E adesso ci focalizziamo a Monaco.
2: In chiusura il basket, gara 5 dei playoff di Serie A. Dalle 20, Brescia ospita Trieste. La vincente sfiderà l'Olimpia Milano in semifinale. Dopo i risultati di ieri, si allunga la serie anche per le altre. 2-2 il parziale tra Virtus Bologna e Trento, così come quello tra Tortona e Venezia. È tutto dallo sport.
8: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
9: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il meteo di Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, sulla nostra regione il tempo è stabile, con caldo estivo, temperature di molto sopra la media, con valori anche di oltre 5 gradi, appunto sopra la norma. Le prossime ore saranno contraddistinte ancora dal cielo sereno poco nuvoloso, con temperature che saranno superiori ai 30 gradi fin verso l'inizio della sera, poi temperature minime che non scenderanno sotto i 20 gradi sulla costa, probabilmente anche in pianura non si scenderà sotto i 18-19 gradi domani mattina. Poi c'è l'ora appunto di domani che sarà contraddistinta dal cielo ancora sereno o il più poco nuvoloso, con la possibilità di qualche breve pioggia nel corso del pomeriggio sulla Carnia al confine con il Cadore. Temperature massime ancora domani molto calde, fino ai 33-34 gradi in pianura, più fresco sulla costa a causa del vento di prezza, con valori tra i 26 e i 29 gradi. Poi che cosa succederà da mercoledì? L'anticiclone tenderà a ritirarsi verso ovest e determinerà appunto l'afflusso di aria più umida, più fresca da nord-ovest, tuttavia comunque questo, pur favorendo dei temporali, non favorirà il ritorno delle temperature in media, rimarranno infatti di poco sopra la media, con massime che poi da giovedì rimarranno comunque sempre intorno ai 30 gradi. È tutto.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
6: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumund Flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15esima edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio Punto Zero.
6: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it. Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile, del partito Sud chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
3: L'economia.
2: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1.700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
4: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е автошола Академия Дигуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутична административна постопке. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення возничкега доволения и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволения. Академия Дигуида, права реши об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 али обищите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
5: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
7: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
0: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
3: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva Altiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Altiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Friuli Giulia. Andiamo subito a vedere oggi: cielo sereno, poco nuvoloso, molto caldo per periodo. Nella notte, insomma, potrebbe essere borino a Trieste, poi venti di brezza. Temperatura la minima 20 gradi, la massima 29. Domani cielo in prevalenza sereno e caldo estivo, venti di brezza con temperatura 21 gradi la minima, 29 gradi invece la massima. Andiamo a vedere il grado Lignano. Beh, oggi velato, poco nuvoloso, con venti che vanno dai 14 fino a 26 km all'ora, con temperature dai 19 ai 31 gradi. Domani invece giornata bella e calda, i venti saranno prevalentemente moderati tra i 13 e 20 km all'ora, con temperature tra i 19 e i 32 gradi. Mentre andiamo a vedere i nostri amici di Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle, oggi cielo poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno proprio con intensità tra i 13 e 20 km all'ora, temperature tra i 19 e 29. Domani invece cielo sereno, con venti da 12 a 19 km all'ora, temperature tra i 20 e i 28 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omanyala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19.30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, radio.0.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
2: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
3: Una sola auto con due anime da vivere. EOMODA 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Come sul parquet, anche nel mondo degli affari serve la giusta strategia. Mesios Broker Assicurativo ti offre soluzioni su misura per proteggere il tuo business come un vero playmaker. Non lasciare nulla al caso. Gioca in sicurezza con Mesios. Visita mesios.it e scopri di più.
0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Per la tua auto un solo nome, Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima, servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.
7: Era il 7 maggio 1994, Trieste perdeva 84-82 con Pesaro e salutava il sogno dell'accesso alle finali scudetto. Oggi 25 maggio 2026 Trieste può tornare in semifinale scudetto, lo può fare battendo la Germani Brescia qui al Palla Leonessa A2A Arena per gara 5, Pallacanestro Trieste Germani Brescia. Dopo la grandiosa vittoria dei biancorossi in gara 4, ci si concede l'opportunità di arrivare lì dove la Pallacanestro Trieste dopo la rifondazione non è mai arrivata, e in generale guardando ai 50 anni di storia che si festeggiano proprio quest'anno è arrivata una sola volta la Pallacanestro Trieste di coach Taccetti, ha l'occasione di riscrivere la propria storia e non lo farà da sola, lo farà con i 300 triestini a seguito dei biancorossi in un Palla Leonessa che non è ancora pieno e chissà se si riempirà. È stato tema di dibattito in queste settimane, uno dei tanti temi anche al di fuori del campo, guardando in casa Brescia, di cui parleremo sicuramente nel corso della cronaca nei momenti morti, ma guardando anche in casa Trieste, dove sono arrivate notizie, non dico definitive ovviamente, ma quantomeno rincuoranti nei suoi spifferi. Una proprietà, quella della Pallacanestro Trieste, che sembra destinata sì a mutarsi per composizione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma che sembra dover conservare il diritto sportivo di partecipare alla A1. Come sempre ci prendiamo anche il prepartita per parlare del fuori dal campo, anzi solo il prepartita tendenzialmente l'abbiamo fatto in questa serie, a meno di striscioni o breaking news incredibile, poi ci concentreremo ovviamente sul campo, ma è doveroso farlo perché è tornato poi Mattiasic in città nella scorsa settimana, è tornato al palazzetto una volta nascosto dal tunnel d'ingresso in campo dalle panchine, anzi dagli spogliatoi, e una volta invece seduto in parterre ha cantato sorridendo i cori della curva nord in riferimento al tutto questo non può finire, il claim, lo slogan di questa campagna playoff e in generale di questa fine di stagione, guardando non solo al parquet. Un Paul Mattiasic che da quello che si dice sembra intenzionato a rimanere almeno provvisoriamente alla guida della Pallacanestro Trieste insieme al supporto della regione che dovrebbe passare da 1 a 2 milioni e grazie anche al supporto di un fondo non meglio precisato di ulteriori 2 milioni. Riportiamo quella che è la cronaca pubblica diffusa, ovviamente poi spifferi ulteriori, voci di corridoio, meglio non diffonderle, anche se sicuramente bolle qualcosa di più in pentola, probabilmente non solo guardando alla Pallacanestro Trieste ma anche alla formazione avversaria dei triestini quest'oggi per quella che sarà sicuramente l'ultima gara tra queste due squadre prima della fine della stagione. Si gioca tanto Brescia, si gioca tantissimo la Pallacanestro Trieste, chiaro è che Brescia arrivava con il chiaro netto favore del pronostico in questo quarto di finale, Brescia che ha chiuso a seconda in regular season la propria cavalcata verso la postseason che conta dopo una super corsa a playoff lo scorso anno terminata solo in finale contro la più forte e ora scudettata Virtus Bologna, una Brescia che però è entrata in riserva probabilmente già negli ultimi due mesi di campionato, una squadra che anche anagraficamente è piuttosto datata, si regge sul trio formidabile Ivanovic, Della Valle e Bilan, uno del 92, uno del 93 e uno del 89, c'è poi Jason Barnell che è l'uomo forse più giovane tra i veterani, classe 97, ma ormai anche lui alla soglia dei 30 anni, una squadra esperta non per caso, una squadra che è al culmine, forse anche alla fine del proprio progetto, ma deve cercare il tutto per tutto in questa corsa playoff e l'obiettivo dichiarato, cercare di spremere il più possibile dai campioni che ha referto. Chiaro è che, come già si poteva immaginare dalla scelta arrivata la scorsa estate di rinunciare alle coppe europee per concentrarsi sul campionato, Brescia ha iniziato a soffrire, non essendosi allenata nel corso della stagione, ad avere più impegni in pochi giorni, a soffrire appunto le gare ravvicinate contro Trieste. Una Trieste che invece durante la stagione, seppur con fortune alterne, anzi principalmente con insuccessi piuttosto che successi in campo europeo, c'è scesa, si è allenata per un periodo così intenso come quello playoff, c'è stato un exploit fisico in gara 4 da parte dei triestini che hanno ottenuto ovviamente la vittoria grazie a quelli che sono i due perni fissi di questa squadra, e credo che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare di vedere quattro gare di questo livello da parte di Josh Bennan dopo l'esordio, per quanto positivo per atteggiamento e tutto, proprio in BCL, e di un Colby Ross che al di là di qualche fiammata sia la scorsa stagione che questa in campionato non è stato il Colby Ross su cui ci si mettevano tante aspettative dopo la super stagione a Varese. È anche vero che Ross nel frattempo ha vissuto una stagione non proprio brillantissima a Tortona, ma al ritorno sotto la guida di Arcieri, quella che sembrava essere una doppia annata con lui da go to guy, invece si è rivelata un'annata sia questa che quella precedente in cui Ross spesso ha dovuto fare da sparring partner, prima a Valentine poi a Ramsey. Ora dove si è tornati, quando si è tornati a giocare ai suoi ritmi, sono migliorate in maniera incredibile le sue percentuali dal campo, anche il numero delle palle perse, eccezione fatta per quella all'ultima partita, quella di gara 4, un Ross che è sempre andato in doppia cifra, così come Bannan, gli unici due di Trieste a centrare questo obiettivo a livello personale. Però sono stati importantissimi gli exploit anche di altri triestini, anche di Jamaius Ramsey, per certi versi il più deludente tra gli alabardati, in grande crescita però nella fase difensiva, in quello che dal boxcore non si legge, praticamente marcatura uomo a uomo su Ivanovic per tutti i minuti di parquet condivisi tra l'americano e il montenegrino. Un Ramsey che però è salito di tono molto nel finale di gara 4, e quando più contava, quando Ross era fuori dal campo. Bisogna anche capire se solo per scelta tattica o anche per qualche fastidio fisico, no, ovviamente ci sarà questa sera. Ramsey si è però caricato la squadra sulle spalle, ha segnato 5 punti fondamentali nel finale, una pallacanestro Trieste che però ha tenuto anche da Markel Brown grandissime prove, in particolare quella di gara 1 da 22 punti, da non sottovalutare l'impatto anche che ha avuto in gara 3, ahinoi persa da Trieste ma tenuta viva a galla grazie alla super prova da 3 punti 5 su 6 del proprio co-capitano. A chiudere il resoconto sulle prestazioni del quintetto base, perché ovviamente Yutov non sarà della partita dopo aver giocato le prime due gare per scelta tattica, è stato fatto accomodare in tribuna, ci sarà Madi Sissoko, Madi Sissoko che ha fatto discutere sia per il suo ritorno in campo dopo parecchio tempo, un mese e mezzo dal infortunio, un Sissoko che porta con sé virtù e vizi ma che ha brillato nel secondo tempo di gara 4 contro un Milan che è entrato sì in riserva e come dopo una strepitosa gara 3, un Sissoko che è stato dominante sotto le plance ma è stato fondamentale anche nell'apporto realizzativo portato in dote ai triestini. Insomma, questo è il quintetto di Trieste: Ross, Brown, Ramsey, Bannan e Sissoko. Sarà un tema l'apporto della panchina, da dove sono arrivati pochissimi punti nelle ultime gare. Dall'altro lato del campo, Brescia si presenta di nuovo col quintetto tipo Ivanovic, Della Valle, Bilan, Dur e Rivers. Questo è il quintetto di Coach Cotelli, rientra Della Valle anche nella formazione iniziale, novità dopo le due partite non praticamente giocate a Trieste, proprio non giocata gara 3, in gara 4 è entrato ma con un pessimo contributo per quanto riguarda la causa lombarda. Un Della Valle che però, ricordiamolo, per quanto abbia giocato una gara 2 non brillante qui al Pallaleonese, è stato autore di una super prestazione in gara 1 da 26 punti. Vedremo quale vesti si metterà addosso oggi il miglior giocatore italiano del campionato per due anni di fila, a Medio Della Valle, classe 93, ricorderete, mentre ovviamente saranno protagonisti della partita anche i tre arbitri, Michele Rossi, Valerio Grigioni e Alessandro Perciavalle. Una Della Valle, diciamo, che conosce molto bene un altro triestino, Michele Ruzier, entrambi hanno vinto insieme il titolo di campione europeo under 20 nel 2013 in Estonia. Un Michele Ruzier che ha avuto 10 minuti di parquet nel finale di gara, tutto il quarto quarto, non ha contribuito in maniera tangibile a livello realizzativo ma ha dato ordine e è riuscito anche a limitare i propri difetti difensivi. Un Ruzier che è stato quindi ritrovato nel momento più delicato della serie, questa è notizia ottima perché è lui il vero valore aggiunto in uscita dalla panchina per Trieste, data la scienza di Yutov. Chiaramente occhi puntati anche su Toscano Henderson, che dopo due ottime prove in gara 1 e in gara 2 e una gara 3 da dimenticare, in gara 4 ha dato segnali di risveglio importantissimi. La tripla con cui ha chiuso la partita sull'83 a 77, ovviamente anche De Angeli e Candussi verranno coinvolti, a meno di sorprese questa sera difficile immaginarsi un Moretti sul parquet, data la totale assenza di minuti giocati dal infortunio in poi, nonostante già dal derby di Udine il giocatore ex Treviso tra le altre sia disponibile alle volontà di coach Taccetti. È tutto pronto per gara 5, go big or go home, oggi possiamo dirlo davvero, è la terza serie, anzi la prima in ordine cronologico, ma su 4 serie dei quarti di finale 3 andranno a gara 5, si gioca solo questa partita questa sera. Milano ovviamente riposa e gode vedendo le altre squadre spremersi per cercare di guadagnare il pass, una Milano che è arrivata in semifinale brillantemente battendo 3-0 Reggio Emilia. Venezia e Tortona hanno impattato sul 2-2 mantenendo il fattore casa, invece Bologna, dopo essere andata sotto 2-1 avendo perso due gare di fila, è riuscita a riportare la serie a Bologna, si giocheranno tutte e due domani, ma ora testa a Trieste Brescia per la storia. Palla 2 vinta da Sissoko contro Bilan, primo possesso per i giuliani con Ross che trova subito l'asse con Bannan, quindi passaggio arretrato per Sissoko consegnato a Ramsey, palla imprecisa ma comunque controllata del numero 37 per Colby Ross. Cambia in difesa Brescia, Ross dal palleggio batte Della Valle, si arresta, scarica per Brown, deve prendersi il tiro a fil di sirena e lo realizza Markel Brown, ottimo inizio di Trieste, come sempre accesa dal uomo battuto sul primo palleggio di Colby Ross, lo scarico e il canestro di un mortifero Markel Brown. Ivanovic da Bilan per il primo attacco di Brescia, fine in fondo Bilan con il contatto con Bannan, sbaglia l'appoggio, buona difesa in aiuto anche di Sissoko, Bannan riconquista palla e fa ripartire i suoi direttamente dal palleggio, si arresta incastrato in mezzo a due avversari, non trova sbocchi per servire Ramsey, quindi rallenta e chiama Ross, riceve il playmaker maglia numero 4, arresto e attacco uno contro della Valle, alza il pallone Ross per Sissoko, palla complicata, sbagliata però Ross riconquista il rimbalzo, errore al tiro, Sissoko ancora una volta a prendere la palla a rimbalzo, c'è la palla 2 contesa tra Della Valle e Sissoko, poteva esserci anche il fallo del numero 8 sul numero 11, ma se gli arbitri hanno fischiato con così tanta convinzione la palla 2, evidentemente ADV aveva preso a due mani il pallone, la freccia premia Brescia, quindi 3-0 il punteggio, 1 minuto e 0,5 andati sul cronometro, una Trieste un po' confusionaria in questo possesso, Ross ha alzato una palla complicatissima per Sissoko che poi gli è ripiombata in mano, tiro corto dato il tentativo di stoppata di Bilan, bravo Sissoko a riprendere la palla a rimbalzo, meno bravo poi a tirare verso canestro, Brescia in attacco risponde subito con una tripla e quella di Demetra Rivers che sta giocando una super serie playoff nei primi quarti, soprattutto al tiro da tre punti, ma poi tenta un po' a scomparire soprattutto nell'ultima partita, negli ultimi due quarti, ora 3-3 palla in mano a Trieste, Brown versante destra metà campo offensiva dei Giuliani, chiama il blocco di Ramsey, è più un velo che un blocco, si gioca per l'isolamento del numero 37, attacca Della Valle, contrasto giudicato non falloso da parte della terna, riconquista palla Trieste, Brown da tre punti deve forzare, sbaglia, infrazione dei 24 secondi, molto molto permissivi finora gli arbitri nel loro metro arbitrale, c'era fallo di Della Valle prima, c'era secondo me anche fallo di Ramsey drop per una sbracciata, Della Valle si è lamentato ma non è arrivato il fischio arbitrale, ovviamente quello della gestione dei nervi sarà un tema, forse il tema della serata oltre a quello tattico, ora Bannan fa sportellate con Bilan in post, la spinta dell'australiano costa il primo fallo della serata per i biancorossi, 3-3 il punteggio dopo due minuti di gioco, la tripla di Brown, risponde subito dopo Brescia con la tripla di Rivers, nel mezzo un paio di possessi di Trieste non lucidissimi, è un errore al tiro di Bilan, rimessa dal fondo di Brescia nelle mani di Miro Bilan contro Bannan, bellissima la sfida tra i due, Bannan tiene botta contro il croato che attacca come sempre il centro, poi si appoggia con la mano destra al ferro, gran canestro in mezzo fadeaway addirittura questo gancetto, bel canestro del croato, 5-3 primo vantaggio della serata per Brescia, Trieste questa volta non attacca dal centro come spesso fa ma si schiera subito sul lato destro, Ruzier, scusate, Ross chiama il blocco di Sissoko, apre per Brown da tre punti, secondo tiro tentato, errore, Bannan però rimbalzo c'è, apertura per Ross da tre punti, palla che si schianta sul secondo ferro per poi sfiorare il primo, doppio ferro, errore, riparte Brescia in transizione, Sissoko aiuta su Della Valle che cerca e trova Rivers in post, palla in punta a Andur, si serve Ivanovic, attacca la difesa di Ramsey, palla in angolo per Della Valle, finta di tiro da tre punti, poi conclusione che arriva, primo ferro, si arrampica sul supporto al tabellone, termina fuori, rimessa dal fondo per Trieste, 5-3 il punteggio, 7 minuti e 13 da giocare, Brescia avanti ma di un solo canestro, Tacetti dà indicazioni ai suoi, una Trieste poco fluida nel rimettere il pallone in gioco, ora ripresi Ross e Rivers che si erano dati un abbraccio di troppo evidentemente nel tentativo del triestino di recuperare palla sulla rimessa dal fondo e del bresciano di dargli particolarmente fastidio, nulla di fatto, si rimette regolarmente il pallone dalla linea di fondo, palla che finisce nelle mani di Ross che chiama lo schema per Trieste, attacca il blocco stagger di Bannan e Sissoko, Ndur devia il pallone che supera la metà campo ma non c'è infrazione appunto per il tocco del senegalese, quindi Bannan riceve da Ross, attacca fronte canestro contro Bilan e reverse, semplicemente più veloce, più agile, ma soprattutto enormemente coraggioso, non ha paura della stoppata Bannan, appoggia i due del 5-5, quindi Della Valle in angolo per Ivanovic con spazio da tre punti, specialità della casa, trova il fondo della retina mortifero in quella zona di campo, soprattutto in catch and shoot, Ivanovic riporta subito avanti i suoi, si poggia sui suoi assi portanti e ovviamente fa bene la Germani, Trieste ancora con Ross a portare su palla, cerca e trova Bannan in post, palla interna per Sissoko un po' complicata, la ricezione del Magliano che poi si prende un tiro in fadeaway, in appoggio al tabellone, fischio arbitrale, fallo di Amedeo Della Valle, saranno due tiri liberi per il numero 11 triestino, Bannan con una buona idea non realizzata alla grandissima, aveva trovato, si so che in mezzo all'area, marcato da Ivanovic. Vediamo se c'è effettivamente il fallo. Fallo che mi sembra poter esserci di Della Valle, forse prima dell'azione di tiro, a dirla tutta. Ma buon per Trieste, il doppio viaggio in lunetta, anzi no, giudicato quindi prima dell'azione di tiro il fallo di Della Valle, quindi lettura nostra corretta e ancora prima degli arbitri. Si so che in post contro Bilan, gancio ed errore, ennesimo errore dal cuore dell'area da parte di Trieste in questo primo quarto, sotto di 3 punti e ora impegnato in difesa. Ivanovic interno per Bilan che gira l'angolo, cerca Andur, movimento classico alla cieca in lettura, ma Andur era salito per ricevere in posizione di guardia, quindi palla persa per Bilan. Applaude comunque il pubblico bresciano, un Miro Bilan che, ricordiamolo, è arrivato comunque a podio nella corsa MVP della stagione quest'anno, dopo aver vinto nella scorsa annata questo premio. Forse anche quest'anno l'avrebbe meritato, considerando che è stato il giocatore con la più alta valutazione dell'intero campionato, il miglior rimbalzista e tra i migliori realizzatori, ma MVP che è nato comunque un giocatore di enorme talento come Harmony Brooks. Torniamo in cronaca, Ross che continua a sbagliare in questo inizio di partita, cerca un floater piuttosto complicato dal cuore dell'area, palla che termina lunga sul secondo ferro, quindi Ivanovic da Ndur, Rivers attacca con la mancina al centro, tira in corsa e canestro, bellissima esecuzione del numero 23, la sfida tra lui e Ross finora la sta vincendo il numero 4, particolare accoppiamento ma ormai ne abbiamo fatto l'abitudine tra il play triestino e l'ala bresciana, è su di lui che si cerca di mascherare Ross in difesa per Trieste, perde palla qua Brown che poi prova a stoppare Ivanovic, break di Brescia 12-5, 7 di vantaggio per la Germania. Trieste che sta mancando di fluidità in attacco, si affida quindi a Ramsey, palla complicata per Ross che controlla fatica, quindi torna indietro per predicare un po' di calma, molto molto confusa però Trieste in attacco. Ramsey penetra raddoppiato in angolo da Brown, tripla complicata di Markel Brown ma realizzata, subito risponde pesante con il tiro da 3 punti Markel Brown, 2 su 3 per lui dai 6-75, 8 in totale per Trieste, 6 del co-capitano. Ora si perde un attimo prima di ripartire per tirare giù la retina della metà campo offensiva di Trieste. 12-8, importantissimo ovviamente questa tripla di Brown perché permette a Trieste di interrompere l'emorragia ma anche di rifarsi sotto sulle meno 4. Era da un bel po' che non segnava Trieste, Brescia invece lo stava facendo in maniera continuativa. Della Valle da 3, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Bannan, riparte in transizione Trieste. Ross deraglia su Rivers, alza il pallone per Brown che lo controlla con un mezzo miracolo. Brown penetra fino in fondo, alza per Sissoko, stoppato da Ndur, poi Sissoko riconquista palla ma la stoppata di Ndur era irregolare, quindi saranno 2 tiri liberi per il Magliano, 12-8 il punteggio. Una Trieste gagliarda, per quanto ripeto molto molto confusionaria, manca di lucidità in attacco, sta comunque perdendo meno palloni sicuramente dell'inizio di partita di gara 3 ma anche di quelli che avrebbe potuto perdere per come ha gestito in questo inizio di gara la spicchiata. Un buon effort in questo caso di Brown ha salvato un passaggio sbilenco di Colby Ross, è uscito Ndur dal parquet per Brescia, primo fallo per il senegalese, lui e Della Valle, due giocatori gravati di infrazione in casa Brescia. Per Trieste Bannan per il fallo commesso un paio di minuti fa su Bilan, 4 minuti e 22 da giocare nel primo quarto. Sissoko in lunetta per il meno 3, segna la prima conclusione nonostante il tiro sia andato piuttosto lungo, il ferro è benevolo in questo caso con il classe 2001 arrivato quest'estate a Trieste dall'America, bellissima storia la sua, dall'Africa all'oltreoceano. Sbaglia il secondo tiro libero, rimane a meno 3 Trieste, 12-9 il punteggio, rimbalzo di Bilan e palla consegnata a Ivanovic, il primo a entrare in campo per Brescia è ovviamente dalla panchina Jason Barnell che da sesto uomo dell'anno, giocatore più migliorato, sta comunque facendo più fatica del previsto in questa serie, anche se ha giocato un'ottima gara 4 qua. Bilan subisce il fallo di Bannan e occhio che qua potrebbe esserci la prima svolta tattica della serata, secondo fallo per lui, anzi no, dato a Sissoko il fallo se non ho visto male. Buon per Trieste, sì, netto netto il fallo di Sissoko che con il braccio destro ha uncinato il gomito di Miro Bilan, 12-9 il punteggio, 4 minuti da giocare, il croato in lunetta per andare a quota 3 o 4 a seconda di come tirerà questi tiri liberi. Sbaglia il primo, corto il tentativo anche piuttosto storto. Cotelli dà indicazioni a Ivanovic su quale schema chiamare. Brescia che parte con il canonico post basso sul versante sinistro della sua metà campo offensiva, Bilan poi da là cerca di inventare prima per la realizzazione e poi per l'assistenza ai compagni, soluzione che ha funzionato molto, dicevamo, in gara 3, meno nelle restanti gare della serie. Ora segna al terzo punto della sua serata, 13-9 il punteggio, chiaramente più basso rispetto alle partite precedenti. Ross da Ramsey che fa fatica a controllare palla e anzi la perde effettivamente con Ivanovic e Bilan che gliela strappano. Ivanovic va quindi da Della Valle in punta, marcato da Brown, finora perfetta marcatura sul numero 8 che nell'unica soluzione che ha avuto senza difesa addosso ha sbagliato la tripla. Quindi gioco a due tra Bilan e Della Valle, eseguito alla perfezione. Apertura per Ivanovic in angolo da tre punti. Non perdona Brescia che torna sul più 7. Chiama timeout. Coach Taccetti fa bene perché Brescia sta giocando la sua pallacanestro che sulla carta sembra molto semplice, ma i tempi di esecuzione sono da squadra arrivata seconda in regular season. Bellissima giocata a tre. Trieste che però continua a faticare molto dal punto di vista di gestione del pallone. Andiamo a recuperare ora le statistiche di una partita che finora dice Germani Brescia, con Trieste che deve innescare ancora sia Ross che il buono Jamaius Ramsey. Cotelli una furia a incitare i suoi. Guardando le statistiche, Brescia sta tirando con il 75% da 2 e il 60% da 3 per un complessivo 6 su 8 tiri liberi, 1 su 2 rimbalzi, 5 tutti difensivi, palle perse 1, recuperate 2, 3 assist. Trieste che ha già perso 3 palloni, 3 assist però messi a referto, a rimbalzo anche lei 5 rimbalzi, ma ben 2 offensivi. Sono le percentuali al tiro a fare la differenza, in particolare da 2 punti, 1 su 5, 20 in totale percento dal campo dentro l'area, 2 su 4 invece da 3 punti, meglio Trieste. Ricordiamo che Trieste ha costruito sui tiri dall'interno dell'area le sue vittorie in questa serie, in particolare la spaventosa prova da oltre il 70% dal campo di gara 1 ha portato il successo triestino. Una Trieste che però comunque ha tirato molto bene anche in gara 4, molto meglio rispetto agli avversari. Si rientra in campo dopo il time out di coach Taccetti, andati 6 minuti e mezzo nel primo quarto, secondo direi vero a lungo di Brescia sul più 7. Trieste va da Ramsey per provare a innescare il proprio principale terminale offensivo, che però perde ancora una volta palla, la quarta di Trieste. Rivers parte quindi in transizione contro Toscano Anderson, appena entrato sul parquet al posto di Markel Brown. Non bene Ramsey in questa occasione, in generale in questa serie sta faticando molto, ve l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Della Valle tira in corsa sul fischio arbitrale per fallo di Colby Ross, guadagna 2 tiri liberi il numero 8 che qua si esibisce con il classico tuffo per esortare gli arbitri a fischiare. Il movimento di Ross però sulla mano di Della Valle è abbastanza evidente, troppo lontano l'avversario per illudere gli arbitri di aver toccato il pallone. Può andare addirittura sul più 9 la formazione bresciana, doppiando quindi i triestini. 3 minuti e 0-1 sul cronometro. Della Valle lunetta non sbaglia, tiratore da oltre il 90% in stagione dalla linea carità. Amedeo Della Valle oggi rientra a pieno regime, almeno da quello che possiamo vedere, dato che non è ancora uscito dal parquet dopo i problemi fisici di gara 2. 2 su 2 lunetta, doppia effettivamente la pallacanestro Trieste, la Germania 18-9 per i Lombardi. Ross nel cerchio di centrocampo chiama il blocco di Sissoko, attacca questa volta a sinistra, come sempre show non troppo profondo ma presente di Miro Bilan, che poi arretra per simile raddoppiare Ross. Quindi Ramsey traccia per Bannan, deviazione della difesa di Brescia, la palla è di Trieste nonostante un primo fischio arbitrale abbia segnalato il pallone ai Lombardi. Barnell però molto sportivo, l'abbiamo raccontato in queste gare di questo quarto di finale, sempre molto comunicativo anche con gli avversari, mai polemico. Jason Barnell esce dal campo, Colby Ross entra, Luzier esce, Candussi, anzi esce Sissoko, entra Candussi. Ora momento importante per Candussi e Luzier, pressoché nulli in gran parte delle partite di questa serie, oggi però hanno l'occasione, ci sono fatta per alcuni flash di Candussi ovviamente in gara 3, di rifarsi sotto. Banna da 3, riceve la rimessa di Luzier, si prende un tiro fuori dalle sue corde anche perché molto affrettato nel possesso, tripla sbagliata, rimbalzo di Brescia. Trieste appena a quota 9 dopo 7 minuti e mezzo. Della Valle marcato da Toscano Anderson, ora Trieste con la palla libera in angolo per Ivanovic che non perdona, con Ramsey che si era completamente perso il montenegrino. va a più 12 la Germania, 9-0 di break. Toscano Anderson da Ramsey, attacca il blocco di JTA che riceve internamente, palla ancora una volta persa da Trieste, ma c'è un fischio arbitrale, fallo di Ivanovic da dietro su Toscano Anderson, buon per Trieste, ma grande intensità difensiva di Brescia e piuttosto molle invece in attacco Trieste, anche un po' povera di idee forse Brescia, che come dicevamo gioca con il suo classico sistema, un paio di canestri comunque concessi fin troppo facilmente da una difesa distratta giuliana, esce Ramsey del parquet, entra De Angeli, ora Trieste con un quintetto non dico d'emergenza ma sicuramente quello più povero di talento sul parquet, Bannan, Candussi, Ruzier, Toscano Anderson e il capitano Lodovico De Angeli. Certo è che se male stanno rendendo i titolari è giusto dare per questi ultimi due minuti di gioco anche spazio alle riserve. Bannan da Candussi, attacca internamente, Candussi fino in fondo, subisce il fallo credo di Barnell se non ho visto male, uno tra lui e Bilan comunque a commettere l'infrazione ai danni di Candussi, bravo a prendersi la responsabilità dato che lo smarcamento dei compagni c'era stato, se c'era stato era stato piuttosto lento e poco attento alla difesa in aiuto molto profonda di Brescia, quindi due tiri liberi per Candussi per sbloccare Trieste che è sotto con merito, c'è da dirlo, di 12 punti, 21-9, tiro libero di Candussi segnato, arriva in doppia cifra finalmente la formazione giuliana, applaude Jomaios Ramsey in panchina, 21-10 il punteggio, primo tempo comunque, primo quarto anzi piuttosto lungo, tanti falli da una parte e dall'altra, un time out chiamato, qualche richiamo per placare gli animi e sistemare le retine, 21-11, torna a meno 10 Trieste, importante chiudere su questa distanza, non di più il primo quarto, giocata 2 della Valle Bilan eseguita ancora una volta perfettamente, Bilan però sbaglia il tiro da sotto, poi a rimbalzo c'è un fallo di un triestino su Barnell che crolla a terra, non è la prima volta che in questa serie vediamo Barnell subire un fallo a rimbalzo, abbiamo l'occasione di cogliere il replay, Bannan mette la mano addosso a Barnell, non lo spinge in maniera sufficiente per farlo crollare a terra, ma Barnell è abile a leggere il movimento della mano di Bannan sulla sua spalla e a crollare sul parquet per far sì che gli arbitri fischino questo fallo a Bannan, il numero 2 della serata, e questa è una brutta notizia per Trieste, dell'australiano che esce dal parquet, rientra Brown, aumenta quindi l'agilità ma perde di altezza e fisicità il quintetto di Trieste, Bilan in post con Candussi, sbaglia il tiro, riconquista però il suo stesso rimbalzo due volte, tre volte con l'aiuto di Barnell, altri due errori al tiro di Brescia, ma quarto possesso offensivo consecutivo per i bresciani, Bilan in post con Candussi, gli tocca il pallone da sotto Candussi, fischio arbitrale, saranno due tiri liberi per Miro Bilan, qua si è alzato un po' di tono la fisicità dei bresciani, Trieste che non sembra essere almeno quest'oggi a livello dei lombardi da questo punto di vista, ma la partita è ancora non lunga di più ed è mancata ancora la famosa miccia in casa Trieste da far accendere. Bilan sbaglia comunque il primo tiro libero, Brescia che sta approfittando ma fino a un certo punto della serata poco brillante nel suo inizio quantomeno della squadra di Taccetti, vediamo il secondo tiro libero di Miro Bilan, trovare solo il fondo della retina, quindi 1 su 2 2 su 4 complessivo nella serata per lui, 22-11, 1 minuto e 28 sul cronometro di gara 5 tra Germania e Brescia, pallacanestro Trieste, serie ricorda al meglio delle 5 gare, quindi questa è la famosa bella, 2-2, Trieste ha vinto gara 1 e gara 4, Brescia le due gare in mezzo, si decide tutto al Paleonessa A2A Arena. Toscano Anderson a 3 punti su assist di Ruzier, sbaglia il tiro, a rimbalzo arriva Barnell al posto di Candussi, però Barnell pesta inavvertitamente la linea di fondo e regala così un nuovo possesso a Trieste che aveva costruito ancora una volta un tiro non proprio brillantissimo, premiato a centrocampo Salvatore Esposito nel frattempo, anzi a inizio gara, il meno famoso forse dei tre Esposito calciatori. Ritorniamo in cronaca, Ruzier da De Angeli in angolo per Candussi, buon tiro costruito e infatti tiro realizzato, Candussi con il terzo, quarto e quinto punto personale della serata. Torna meno 8 Trieste, torna soprattutto a segnare dal campo, lo fa con un bel attacco sull'asse di Angeli Candussi, poi si perde completamente in difesa Barnell, che taglia con un ottimo movimento da pendolo alle spalle dell'avversario, trova il nuovo più 10 Brescia, Candussi, anzi Ruzier, dato Scano Henderson, tiro in corsa di JTA, sbagliato, brutto errore del messicano che si è appoggiato al tabellone con una soluzione però troppo violenta, palla quindi di nuovo nelle mani di Brescia, attacca Della Valle contro due, scarica nelle mani di Bilan che controlla in qualche modo, poi apre con troppo spazio per Della Valle che non può sbagliare la quarta tripla della sua serata. Era 0 su 3, ora va 1 su 4 più 13 Brescia, 27 a 14. Ultimo possesso del quarto per Trieste con discrepanza di 3 secondi tra il cronometro dei 24 e quello di fine frazione. Palla in mano a Toscano Henderson. Blocco di Brown, è entrato Mobio insieme a Cuono per Brescia negli ultimi possessi. Vediamo come attacca Trieste, ancora in angolo da Candussi, da tre punti, errore, Brown a rimbalzo, tocca, controlla, riapre per Candussi che va fino in fondo con la schiacciata, chiude col punto esclamativo Trieste, lo fa sull'asse Candussi-Brown, buono, buonissimo, anzi apporto di Candussi alla causa, 7 punti per i triestini, una Trieste che però è ancora sotto di 11 punti contro una Brescia, ripeto, con grande merito, avanti nel punteggio. Lì nella regia, primo mini spot della serata.
8: Iscopi, il tuo digital partner.
7: Eccoci in diretta dal palazzetto di Brescia, si gioca gara 5 tra la Germania e la Pallacanestro Trieste, un primo quarto a chiarissime tinte bianco-blu. Una Trieste che alla fine ha avuto contributi dai giocatori che solitamente non riescono a incidere a inizio gara, almeno non in tutte le gare, penso soprattutto a Francesco Candussi, ma anche a Markel Brown, che direi vero è sempre stato ottimo negli inizi di partita, forse paradossalmente nella ultima partita ha inciso un po' meno a inizio frazione, due triple per lui nell'alba di questo match, poi 7 punti di Candussi fanno in totale 13 per i triestini, triestini che però sono in totale a quota 16, 27 invece i punti collezionati dai lombardi, lombardi che hanno trovato da Rivers 5 punti, Ivanovic 8 e Bilan 3 nella serata, una Brescia che ha trovato però anche 11 di Ivanovic per la formazione di coach Cotelli, ottime percentuali da 3 punti, 5 su 7, mi correggo, Della Valle era 1 su 3, non 1 su 4 al tiro, molto bene Bilan, 3 assist, 5 rimbalzi e 4 punti per Trieste, invece dicevamo dei 7 e dei 6 di Brown, poi un punto per Sissoko, 2 per Bannan, la lotta a rimbalzo vede i triestini a quota 6, già 11 bresciani con 3 rimbalzi offensivi, tutti catturati nella stessa azione, importantissimo sotto questo punto di vista l'ingresso di Jason Barnell che ha dato la famigerata scarica di energia canonica, classica, vista e rivista quest'anno, un Barnell che se non fosse stato per la gran stagione sia di Della Valle che di Bilan probabilmente sarebbe stato il giocatore di Brescia candidato al titolo di MVP, ma comunque preferito, anzi la Lega ha preferito farlo correre per altri 3 premi. Barnell che ora rientra in campo con i suoi, Trieste ancora con la tripla di Brown, entra con il piede giusto in campo nel secondo quarto, azione flash, 7 secondi consegnata a Brown, lasciato colpevolmente solo dalla difesa lombarda, 27 a 19, entra per la prima volta in campo nella sua serata Nan, guardia che ha dato particolare fastidio a Trieste in gara 2 e in gara 4, Barnell in post, fischio arbitrale, fallo di Candussi che ha cercato di rubargli palla con una mannagliata da dietro, Barnell che comunque non si era reso conto del raddoppio triestino, effettivamente il movimento di Candussi piuttosto violento, rimessa per Brescia, Trieste che è rientrata in campo con il quintetto con cui aveva chiuso la frazione precedente, Ruzier, Candussi, De Angeli, Toscano Henderson e Brown, Barnell da Nan, attacca il numero 55 contro Brown, tiro dalla media, corto, a rimbalzo si vola, Toscano Henderson controlla in due tempi, rischia l'infrazione di passi ma salva il pallone, va quindi da Brown che finta il tiro da tre punti, scarica nelle mani di Ruzier che batte l'avversario, poi internamente trova Markel Brown, azione intricata dei triestini che liberano in angolo Brown marcato da Bilan, cerca il tiro da tre punti, fallo per Bilan e 3 tiri liberi per Markel Brown, grande grande colpo di genio del numero 22 triestino che ora avrà l'occasione di riportare Trieste anche sul meno 5, ma in generale è importante aver caricato Bilan di un fallo, aspetto da non sottovalutare, anche se nell'unica partita in cui Bilan ha avuto grandi problemi di falli Brescia ha vinto in trasferta a Trieste. In gara 3 Brown, autore finora di 9 punti, di gran lunga il miglior triestino della serata. Lui e Candussi hanno condizionato 16 punti in 2. Si fa l'instant replay per capire se Brown si trovasse sul dietro l'arco dei tiri da 3 punti, ma direi assolutamente di sì per quello che possiamo vedere dai replay. Piede ben oltre la linea da 3 punti. Fischio arbitrale che arriva quando Brown ha entrambi i piedi oltre la linea. C'è da dire che un mezzo secondo prima Brown aveva vicino

0: di altissimo livello, forse uno dei pochi che ha mantenuto in maniera costante il rendimento della stagione passata tra quelli rimasti in casa triestina. 2 su 2, al di là di una gara 2 abbastanza deludente, per il resto sempre in doppia cifra in questa serie, sempre importante il suo contributo in difesa, ma quello che si apprezza di più di Brown, ed è tutto dire perché anche a livello tecnico è un giocatore squisito, come dimostra anche questo 3 su 3 che riporta a meno 5 Trieste, è il grandissimo effort difensivo, la voglia che esprime da ogni poro di vincere le partite difendendo alla morte. Ora lui contro Nan, Mobio da Bilan, come sempre siamo nella sua mattonella, contro Candussi, Bilan, giro e tiro in gancetto e canestro dal cuore dell'area in versione deluxe. Bilan in questo avvio di partita porta di nuovo a 7 le lunghezze di vantaggio di Brescia, e Brown ancora a prendersi il tiro per Trieste da 3 punti, ancora Markel Brown, un uomo in missione, sono 15 per lui sui 29 totali di Trieste. Ross carica Brown, che a sua volta ha caricato Ross e tutti gli altri. Time out Brescia. Che partita di Markel Brown, una Trieste che sta giocando sostanzialmente per i suoi isolamenti e per le sue soluzioni in catch and shoot o palleggio arresto e tiro dopo la ricezione. Partita maiuscola di un giocatore maiuscolo. Linea alla regia, dato il time out di Coach Cotelli. Mini spot e poi rientriamo in cronaca.
1: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
0: Resta sulla scia bresciana la formazione giuliana, ma grande, grandissimo merito va dato a Markel Brown, che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è un giocatore in grado di offrire cose ben precise ad alta efficienza, il tiro da 3 punti e la difesa, ma è un giocatore in grado di fare anche molto altro, magari con volumi più ampi, magari con qualche palla persa in più, ma è un ottimo stoppatore, al di là di un difensore perimetrale di ottimo livello, è un buon portatore di palla in situazioni di emergenza, meno come gestore quando devi chiamare uno schema, ma è un giocatore che ti riesce a garantire anche pericolosità in avvicinamento al ferro, un giocatore che non puoi battezzare ovviamente da 3 punti, ma al quale non puoi concedere il fianco per un facile uno contro uno con una corsia a disposizione per attaccare il ferro. Insomma, un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere, un giocatore che sta tenendo Trieste a galla, come dicevamo poc'anzi, dal meno 11 di inizio quarto, in un minuto e mezzo Trieste ha recuperato 7 punti, 29-25 il punteggio. Carter Rivers inciampa però su Bilan, quindi non c'è fallo, Candussi contro Bilan, Brown prova a recuperare palla, quasi ci riesce, però la palla recuperata dal numero 22 prima di ritornare nelle mani del triestino pesta linea in fondo, quindi palla che resta a Brescia, che con 5 secondi a disposizione dovrà trovare un tiro pulito. Rimessa nelle mani di Nicola Ivanovic, rientrato sul parquet, miglior marcatore della serata dei bresciani. Rivers contro Ruzierz, la gioca in post Rivers, tiro dalla media sbagliato, importante rimbalzo per Trieste, Toscano, Henderson e Candussi se lo contendono, ma a raccoglierlo è poi il messicano, quindi Brown a portare lui su palla in questo caso, ancora da 3 punti Markel Brown sbaglia in questo caso, palla però raccolta, rimbalza Toscano Henderson che trova Ruzier, attacca dal palleggio, libera in angolo JTA in ritmo, tiro corto però per lui, a rimbalzo Rivers conquista palla, poi la perde su guizzo di Candussi, palla recuperata poi da Ivanovic su Ruzier, azione confusionaria ma male Ruzier qua nell'appoggio al tabellone, fallo poi di De Angeli prima dell'azione di tiro di Nan, se non ho visto male, anzi no, di Rivers, male però, male Ruzier qua, regalati 2 punti avversari, forse il fallo di Ivanovic c'era, rivederlo bene, l'arbitro ha preferito optare per il non viaggio in lunetta. Esce Bilan dal parquet per Brescia, vediamo chi entra, Della Valle, quindi abbassa in maniera diciamo notevole il quintetto Coach Cotelli, che però stava effettivamente giocando con Barnell, Mobio e Bilan sul parquet, è entrato anche Ndur nel frattempo, quindi doppio cambio per i bresciani, quintetto formato da Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndur e Barnell, bella azione di Brescia che apre per il tiro da 3 punti di Barnell che riporta a più 7 la Germani, qua un giro di rotazione perso in difesa da Trieste. Comunque sul pezzo la formazione giuliana, ci si mangia le mani per quel canestro mangiato da Ruzero, per quel mancato fischio, a rivederlo, diciamo, di Ivanovic, che però ha preso sicuramente anche parte della palla. De Angeli, servito da Toscano Henderson da 3, sbaglia, Bannan a rimbalzo, è entrato per Candussi, fischio arbitrale, fallo di Ndur ai danni di Josh Bannan. Sarà rimessa dal fondo per i biancorossi, dovrebbe essere il secondo fallo della serata per Ndur, 7-0-9 sul cronometro, 7 da recuperare per Trieste. Toscano Henderson riceve da Ruzier, palla per Brown.

0: Brown, Trieste che ha 0 punti da Ramsey, Toscano Anderson e Ross questa sera. De Angeli riceve da Brown, attacca della Valle, poi in rovesciata sbaglia il tiro da sotto, Bannan ancora una volta a rimbalzo, tocca, l'ultimo tocco però è il suo, sarà quindi rimessa dal lato per Brescia. Ora manca un po' di talento in attacco a Trieste, perché con Ruzier, Ramsey fuori, va bene la striscia di canestri di Brown, ma mancano soluzioni affidabili in catch and shoot. Brescia giustamente ha battezzato De Angeli in ultimo possesso. Tacetti però non è di questa idea, lascia sia Ruzier che Lodo sul parquet, forse un po' troppi minuti consecutivi concessi ai due triestini, non me ne vogliano, ma ci si sta giocando tutto questa sera. Certo che Tacetti comunque ha dimostrato di avere anche soluzioni creative in testa nelle rotazioni. Nel terzo quarto, in gara 4, ha fatto un solo cambio, inserendo Toscano Anderson dalla panca per Sissoko, abbassando il quintetto. Poi nel quarto quarto ha tolto Ross, fino a quel momento migliore sul parquet insieme a Bannan per i Giuliani, e ha fatto giocare tutta la partita nel quarto finale a Ruzier. Ankle breaker di Ivanovic su Toscano Anderson, che cade male a terra e si tocca il ginocchio, caduto solo più che per il movimento in crossover di Ivanovic. Purtroppo per Trieste però la tripla di Ivanovic vale il 14° punto del Montenegrino, ma soprattutto il più 10 di Brescia. Qua altro regalo della formazione triestina, con Toscano Anderson che è caduto prima a terra in un contrasto fortuito con Barnell, poi effettivamente è scivolato a terra sull'ankle breaker di Ivanovic, che più che altro ha messo a terra un semplice cambio sotto dietro la schiena. Toscano Anderson, che si era rialzato già in equilibrio precario, è crollato poi a terra. Ivanovic ha ringraziato, si è preso la tripla, la quarta messa a referto nella sua serata. 35-25, Brescia ristabilisce la doppia cifra di vantaggio su Trieste. Trieste che ora deve essere brava, come lo è stata tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo, a rispondere colpo su colpo ai bresciani. Continua a tenere fuori Ramsey dal campo Tacetti, va a sincerarsi le condizioni insieme al fisioterapista e preparatore atletico Gugo Bonetta. Lascia anche Ruzier sul parquet, rimette Sissoko. Sissoko, Bannan, Brown, Ruzier e Toscano Anderson in campo per Trieste. Continua a non trovare soluzioni vincenti Toscano Anderson, che perde la palla ma poi la recupera. Quindi Ruzier in punta, attacca Andur, scarico per Bannan nella terra di nessuno, palla persa. Tacetti qua si arrabbia e anche parecchio con Ruzier. Credo che è il momento per il cambio. Vediamo chi esce. Esce Ruzier per Ross, esce Toscano Anderson per Ramsey. Tacetti predica calma soprattutto nei confronti di Toscano Anderson, credo piuttosto abbacchiato per i numerosi errori individuali, ma anche per il guaio fisico per fortuna sventato, ma che comunque l'ha spaventato dopo l'ankle breaker di Ivanovic. 25-35, avanti Brescia. Della Valle dal palleggio gioca 2 con Dur, tiro dalla media di Dur, corto a rimbalzo Brown, fa sua la sfera e fa ripartire immediatamente Trieste. Cerca a supporto Bannan, che attacca, riconsegna all'americano, che poi cerca internamente il magliano Sissoko in post contro Barnell. Sissoko, giro, tiro in appoggio al tabellone, 2 punti importanti, si sblocca a livello realizzativo Mari Sissoko. 35-27, meno 8 Trieste, 5-46, partita comunque vera, partita comunque combattuta alla Due Arena di Brescia, il palla leonessa del Sivoglia. Quindi rimessa dal fondo per i bresciani, dopo che un triestino aveva deviato fuori dal campo il pallone, cosa che non si può fare, credo il richiamo ufficiale è arrivato per l'Alabardato, che non ha permesso a Brescia di ripartire immediatamente. 35-27, Ndur, palla in mano in posizione di guardia, consegna a Brown, fischio arbitrale, fallo di Brown per Della Valle che crolla a terra, si lamenta Brown dicendo agli arbitri che Della Valle si è tuffato, rivediamo quanto è accaduto. Letteralmente inciampato qua, fischio regalato dalla terna Della Valle, autore qua c'è da dirlo di una simulazione bella e buona. Tacetti va a chiedere delucidazioni agli arbitri, è semplicemente incastrato tra i piedi di Brown, che non ha assolutamente fatto uno sgambetto. Situazione in fallo in casa triestina che non è particolarmente grave, se non per i 2 falli di Bannan nel primo quarto, 2 anche per De Angeli. Per il resto solo a un fallo gli altri triestini. Barnell, questa volta lui a portar palla, prova Della Valle che richiama il movimento dell'americano, devia il pallone Brown, buon recupero triestino, quindi palla per Ross che deve innescarsi tiro in avvicinamento al ferro, infrazione di passi però per Ross, gran difesa di Ivanovic. Ross che aveva avuto anche un controllo infelice del pallone, e sta mancando questo a Trieste, l'uomo della sicurezza, anzi i due uomini della sicurezza. Chiaro che è normale che ricadano più su Ross le aspettative, perché è giocatore di talento a differenza di Bannan, che è un giocatore più di testa e di grande comprensione del gioco. Però i due triestini, che hanno viaggiato fino a questo momento sempre in doppia cifra, stanno portando appena due punti in due a in casa Trieste, a supporto della causa giuliana. Sbaglia da tre punti Rivers, parte Ross in transizione, commette fallo proprio Rivers sul numero 4. Qua bravo il play triestino a dare subito ritmo ai giuliani. Rivers semplicemente non posizionato bene, netto il tentativo di recuperare palla in maniera regolare di Rivers. Sarà rimessa per Trieste, tre falli per Brescia, tre falli per i giuliani. Esce Ndur dal parquet, rientra Miro Bilan. 5 minuti e un secondo da giocare nel secondo quarto di questa gara 5. Avanti fino a questo momento con costanza la formazione di casa Trieste, che al di là del buon avvio, ma parliamo proprio dei primi possessi, ha subito ceduto il fianco agli avversari. Rimette ora il pallone in gioco Markel Brown, vediamo verso le mani di chi si tratta, di Colby Ross. Movimento di Brown orizzontale sfruttando il blocco di Bannan, è uno schema per liberare Sissoko a portare blocco verso Ross. Ross fino in fondo alza la parabola e segna un canestro estratto dal cilindro come un coniglio. Colby Ross porta di nuovo a meno 6 suoi, 35-29. Bilan non riesce a intercettare i tempi e anche il pallone ovviamente nella penetrazione di Ross. Dall'altro lato del campo però Bilan ha un'autostrada per attaccare Sissoko, qua molto lento nel difendere il croato. Ross dall'altro lato del campo corre, ma sbaglia ancora una volta la lettura e perde un altro pallone. Finora nettamente sufficiente la sua prestazione. Anche Barnell qua però fa un favore enorme a Trieste, cercando una palla interna per Rivers, che invece si stava smarcando per andare a ricevere sull'angolo a tre punti. Rivers che secondo me non si era reso conto di essere completamente solo sotto canestro. Palla persa di Brescia, che anche lei ha iniziato un po' a buttare via qualche possesso. 8 di vantaggio per i bresciani. Palla in mano a Trieste con Markel Brown. Ancora secco Ramsey, riceve, pensa per un secondo al tiro, poi decide di andare da Bannan in post contro Bilan. Bannan fronteggia e attacca, viene fermato dagli avversari, si affida quindi a Brown che torna da Ross, batte l'avversario Ross, poi apertura perfetta per Ramsey da tre punti, errore. Si socca rimbalzo, lotta ma non basta. Barnell ricoglie il rimbalzo, trova Della Valle che predica calma, fa rientrare sia i propri compagni che la difesa triestina. Occasione per tornare a più 10 o anche a più 11 per Brescia. Brown da, anzi Della Valle da Bilan, che attacca il raddoppio e guadagna il doppio tiro libero per fallo, credo, di Sissoko. E lui a marcare Bilan in questo frangente, direi netta la differenza d'impatto nell'uno contro uno su Bilan di Sissoko rispetto allo splendido Bannan che abbiamo visto per 3 gare su 4. Ci sono fatta per gara 3 appunto, in cui Bilan effettivamente ha messo in grande difficoltà l'australiano. Qua Sissoko troppo lento, ma è normale che sia così, anche perché è fisicità diversa rispetto a Bannan nel difendere i pick and roll. Sissoko rimane dietro, quindi 8 di vantaggio per la Germani, possibilità di andare a più 10 con Miro Bilan in lunetta. Prima conclusione sbagliata, come già successo nei precedenti due viaggi verso la linea della carità del giocatore bresciano, che ora ha il secondo tiro libero a disposizione. Miro Bilan, l'ex Sassari, realizza e porta più 9 i suoi. Trieste che continua a ripeterlo, a due punti dal terzetto composto, anzi dal quartetto composto da Bannan, Ross, Ramsey e Toscano Henderson, e nonostante ciò comunque riesce a rimanere sì a 9 punti di distanza, che non sono pochi ma non sono nemmeno un abisso. Qua Brown, palla complicata interna per Sissoko, ma che arriva coi tempi giusti, cala la managliata. Bilan commette fallo su Madi Sissoko, forse anche di Rivers il fallo, vediamo cosa fischia l'arbitro. Si fanno di Rivers Chiedovegna, è il secondo nel quarto. Andiamo a vedere anche la situazione fallina casa Brescia. Brescia che ha due falli di Ndur e due di Rivers, confermo per Trieste. Liberi in arrivo per Sissoko per riportarla a meno 7. Segna il primo Sissoko, un po' fortunato, il ferro accoglie comunque in maniera benevola il pallone del Magliano. 3-19 da giocare, partita molto lenta rispetto alle precedenti. 41 minuti dalla palla 2, giocati appena 17, anzi qualcosa di meno, di gioco. Sbaglia il secondo Sissoko, fa il paio con l'1 su 2 di Miro Bilan, si rimane quindi sul meno 8. Ivanovic attacca in 1 contro 1 e batte troppo semplicemente Ramsey, va a più 10 Brescia. Si addormenta anche la difesa in aiuto di Trieste, per quanto bloccata dai sempianti movimenti dei lunghi bresciani. Ramsey riceve da Brown, attacca 1 contro 1, palla interna per Sissoko, qua bella giocata di Ramsey in assistenza, palla pregevole per il proprio lungo, ma non tanto nell'assistenza quanto nella costruzione. Brescia che comunque ha come priorità quella di impedire a Ramsey di entrare in partita. Ancora a quota zero, ma anche pochissimi tiri presi dal campo da parte del numero 37. Bilan in post contro Bannan, arriva a doppio triestino, Bilan segna però in appoggio al ferro, qui un po' fortunato il croato, che sta però dominando la gara nei due pitturati, cosa non banale per un 37enne che gioca la terza gara in 5 giorni. Brown da Sissoko, deviazione di Della Valle che comunque non impedisce al Magliano di raccogliere la sfera, attacca dal palleggio, tiro dalla media di Sissoko, segnato con il fallo, gran giocata di Madi Sissoko ed è il secondo fallo per Miro Bilan, andando a memoria 42-34 il punteggio. Ma importante giocata di Sissoko. Nel frattempo un solo fallo, anzi no, sì, no, due a Rivers, giustamente. Due anche di Bilan, quindi occhio a questo aspetto. Esce Rivers proprio dal parquet, rientra Mobio. Per il meno 7 Sissoko con un altro tiro libero. Comunque è importante il contributo realizzativo di Sissoko questa sera. Il terzo miglior, cioè tra i tre migliori realizzatori di Trieste. Segna anche il tiro libero. Poi esulta quasi a ringraziare verso il cielo per l'aiuto del ferro per la realizzazione di questo tiro libero. 3 su 5 totale in un'etta per lui. 42-35, Ramsey contro Ivanovic, fischio arbitrale, fallo di Ramsey su Ivanovic. Due tiri liberi però regalati a Brescia in questo modo. Manca anche un po' di nervo difensivo qua. Ramsey che ha messo la mano su Ivanovic, bravo a sbracciare, a rendere evidente il contatto tra i due giocatori. Esce Bilan dal parquet per questi ultimi due minuti di frazione, rientra Cuono, abbassa particolarmente il quintetto coach Cotelli, anche perché ha già sul parquet sia Barnell che Mobio. Candussi, che era appena entrato, riesce immediatamente perché vuole abbassare il quintetto anche Taccetti, che gioca credo con Toscano Henderson da lungo. Sì, il numero uno va a prendersi in marcatura Mobio, Brown, Ramsey e Ross, gli altri triestini sul parquet. Ivanovic sbaglia e anche malamente il primo tiro libero, corto il suo tentativo. Vediamo come se la cava con il secondo il montenegrino, che ha avuto problemi e infortuni quest'anno dopo la super stagione del 24-25, rientrato però in forma per i playoff. Più 8 Brescia, fa 1 su 2 lunetta. Ivanovic chiama timeout coach Cotelli, quindi rimaniamo in diretta con Trieste che è avanti, scusatemi, sotto nel punteggio di 8 punti, 43-35 per Brescia, 5 punti di Della Valle, 5 di Barnell, 17 di Ivanovic, 11 di Bilan, 5 di Rivers, maiuscola la prova di Ivanovic, 2 su 2 da 2 punti, 4 su 4 da 3. 1 su 2 in lunetta, un rimbalzo, 3 recuperi, un assist, già 21 di valutazione. Bilan invece 3 assist, 5 rimbalzi e come detto 11 punti per Trieste. Il migliore per valutazione è ovviamente Markel Brown con 18, tra l'altro l'unico in doppia cifra. 3 assist, 2 rimbalzi e 15 punti per lui, 4 su 6 da 3, nessun tiro da 2 punti e 3 su 3 in lunetta. 0 per Toscano Henderson, 2 per Colby Ross, 9 per Sissoko, 0 per Ramsey, 0 per De Angeli, 0 per Ruzier, 7 per Candussi e 2 per Bannan. Ovviamente, come avrete intuito, troppi 0 nel tabellino di Trieste. Trieste che ha migliorato comunque le percentuali dal campo, soprattutto da 2 punti, è salita dal 20% al 50%, calata invece da 3, 35,71% per Brescia invece 7 su 10 da 3. Questo fa tutta la differenza del mondo fino a questo momento. Ora rientrano in campo le due squadre dopo il timeout dei bresciani, palla nelle mani di Colby Ross, che supera la metà campo, attacca il numero 4 contro Cuono, si smarca Brown, riceve il numero 22, Sissoko porta il blocco, Brown attacca uno contro uno, tiro in corsa sbagliato, rimbalzo di Della Valle, le squadre sono in bonus, quindi ovviamente attenzione anche nella lotta sotto le plance. 1 minuto e 38 alla fine, Della Valle marcato da Brown, chiama il movimento di Barnell, porta il blocco Barnell, poi Della Valle attacca con la mano destra, arresto, finta, gran movimento e errore al tiro poi di Della Valle. Aveva messo su una masterclass di uno contro uno l'italiano. Parte Ramsey in transizione, uno contro due, palla che si schianta su un bresciano, sarà rimessa per Trieste. 1 minuto e 13 alla fine, 43 a 35 il punteggio. Gran difesa di Mobio contro Ramsey, che ha provato il classico movimento Eurostep. La palla poi si schianta su Cuono, sarà rimessa per Trieste con Ross, sempre sotto di 8 punti Trieste. Ramsey in avvicinamento, si sblocca finalmente, torna meno 6 Trieste, ma soprattutto trova il canestro del proprio miglior marcatore stagionale, nonché miglior marcatore dell'intera regular season di LBA. 43 a 37, Trieste comunque lì a distanza, sì, ma non di eccessiva sicurezza. Brescia, Barnell dopo un contrasto fortuito tira una mano dal cuore dell'area, anzi qualche metro indietro dai 5 metri, gran canestro, un po' corto addosso la soluzione, ma torna a più 8 Brescia. Ross attacca Cuono dal palleggio, chiama il blocco di Sissoko, Ross apre per Toscano Henderson, ritorna dal proprio play che per un secondo pensa al tiro, 7 secondi per Trieste, riceve Ramsey marcato da Ivanovic, finta di partenza e tripla di Ramsey sbagliata, a rimbalzo Toscano Henderson, commette però fallo su Cuono nella lotta a rimbalzo e mi sa anche che regala due tiri liberi agli avversari. Qua ingenuità di JTA, chiama il flopping il messicano, vediamo se c'è modo di rivedere quanto accaduto. Non credo che le camere abbiano ripreso l'ultimo fallo commesso da Trieste. Dicevamo, comunque è un fallo pesante perché regala due tiri liberi a Brescia. Paura anche che sia stato fischiato tecnico a Toscano Henderson per la protesta, il segno del flopping da parte dell'avversario. Vediamo chi c'è in lunetta per Brescia, no, c'è Cuono, quindi credo che ci sarebbe andato in quel caso Barnelli. In lunetta si conferma, non c'è tecnico, quindi semplici due tiri liberi per Brescia, che però ha l'occasione di rimettersi sul più 10 su Trieste, 46 a 37, più 9 al momento. Ora il secondo tiro libero in arrivo per il numero 21, realizzato, ultimo possesso del quarto per Trieste, con la palla che viene lasciata scorrere finché non arriva un triestino a raccoglierla, con i bresciani che provano a stuzzicare un po' i giuliani. Toscano Henderson rimette nelle mani di Ramsey, che butta via il pallone con un'ingenuità, Ross fa un miracolo per recuperarla, poi alza per Brown che schiaccia il volo. Ingenua Trieste prima, ingenuissima Brescia poi. 47 a 39, va a meno 8 Trieste, bravo Ross a salvare il pallone e poi alzare per Brown. Chiama timeout coach Cotelli per disegnare l'ultima rimessa. Imperdonabile l'atteggiamento con cui Ramsey, con Ross marcato da due uomini e appunto con due uomini a frapporsi tra linea di passaggio tra americani, è riuscito comunque a passare il pallone verso di là. Incomprensibile veramente questa scelta di Ramsey, mezzo miracolo di Ross, poi spettacolare la giocata di Brown che vale meno 8. Ora vedremo cosa disegnerà Brescia in questo finale per il timeout di Cotelli. Trieste che ora ovviamente ha 17 da Markel Brown, una Brescia che, come dicevamo, è arrivata a gara 5 insieme a Trieste, sono altre due le serie che sono arrivate alla bella, quella tra Reyer e Tortona, quella in cui inevitabilmente il fattore campo è contato di più, perché sono arrivate vittorie piuttosto ampie per entrambe le formazioni tra le mura amiche, soprattutto le seconde gare giocate, una a Venezia e una a Tortona. Più equilibrata invece anche in termini di fattore campo quella tra Bologna e Trento, Trento che ha avuto addirittura l'occasione di vincere la serie contro i campioni d'Italia in carica, nonché primi della classe al termine della regular season, però con una prova maiuscola di Carson Edwards Bologna è riuscita a strappare il pass per gara 5. Rimessa dal fondo di Brescia con difesa a tutto campo di Trieste, Della Valle da Nan, che deve stare attento a passare la metà campo in tempo, ci riesce, va da Della Valle, 10 secondi per l'attacco di Brescia, C'è il movimento di Mobi a portare il blocco verso il lato sinistro. Della Valle attacca contro De Angeli, uno contro uno, consegna Ivanovic, ovviamente l'uomo in più di Brescia, tripla dal palleggio di Ivanovic, sbagliata, a rimbalzo Sissoko controlla, finisce qui 47-39 il primo tempo. Ora linea alla regia, una dozzina di minuti di pausa per noi, poi torniamo con il commento al secondo tempo di gara 5 tra Trieste e Brescia.
1: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
2: 360 FVG, la banca giovane.

0: Banca, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da 25.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Nesios Broker Assicurativo è al tuo fianco con consulenze personalizzate e una gestione veloce dei sinistri. Non rischiare, metti la palla a canestro con Nesios. Visita nesios.it e scopri di più.
5: Novità da Goretti Gomme, meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici, informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27, per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Per la tua auto un solo nome, Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima, servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.

Rieccoci in diretta da Brescia a Due Arena, Palla Leonessa. Si gioca gara 5 tra la Germania Brescia e la Pallacanestro Trieste. Una Germania Brescia con merito avanti di 8 punti, 47 a 39. Paurosa prova realizzativa dai 6,75 dei Lombardi, 7 su 11 da 3 punti. Trieste che è riuscita a pareggiare più o meno in tutte le altre voci statistiche, tolte le palle perse ai noi, paga moltissimo. Il 5 su 15 da 3 punti. 8 punti di distanza, non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi. Trieste è riuscita a recuperare svantaggi del genere nel corso di questa serie. Ricordiamo, in gara 4 è stata sotto anche di 10 punti a un certo punto della gara. Una Trieste che poi è riuscita a portare a casa il successo. Chiaro che è difficile farlo in trasferta, ma i margini ci sono. Ricordo che si gioca per la storia, si gioca per andare in semifinale scudetto. Risultato raggiunto una sola volta in 50 anni dalla fondazione della Pallacanestro Trieste, mai dal 2004 in poi, anno della rifondazione, una Pallacanestro Trieste che ha trovato in Markel Braun l'unico in grado di rispondere colpo su colpo alla super prova di Ivanovic e compagni, entrambi a quota 17 punti. Un Markel Braun supportato solo da Candussi nel primo quarto e da Sissoko nel secondo. Per il resto, due punti di Ross, due punti di Ramsey, troppo poco per Trieste, zero da parte di Toscano Henderson. Una Trieste che ha perso tra l'altro anche 8 palloni, ricordiamo, è riuscita nell'impresa di vincere con 18 palle perse in settimana, anzi due giorni fa contro Brescia. Però le statistiche dicono che quando si perdono così tanti palloni, Trieste non è a quel livello al momento, ma poco ci manca, difficilmente si possono guadagnare i due punti a referto. Tornano a sedersi sui seggiolini di un Palla Leonessa pieno ma non pienissimo, diciamo che qualche seggiolino vuoto c'è, nonostante sia sicuramente la gara con più tifosi presenti. È stato un tema discusso anche dalla dirigenza lombarda, diciamo saranno un centinaio, 200 seggiolini vuoti tra le due tribune, almeno per quel che possiamo vedere noi. Super nutrita invece la delegazione di tifosi triestini presenti a Brescia, 300 anime alabardate a supporto dei ragazzi di coach Taccetti, che hanno già fatto un mezzo miracolo ad arrivare a gara 5. Ora hanno l'occasione di completarlo quel miracolo, ma serve un'ulteriore impresa, quella di rimontare 8 punti ai vice campioni d'Italia in carica, ai secondi in classifica in regular season, a una Brescia che fino a due mesi fa praticamente non perdeva mai in casa, poi qualche passo falso, ricorderete quello con la Treviso che però lottava per la salvezza. C'è stato una Trieste che ha già vinto qui, già l'anno scorso i playoff, l'ha fatto anche quest'anno in gara 1. Ora però testa la gara, ricomincia la partita con Trieste che gioca con Toscano Henderson e non con Ramsey in quintetto. Della Valle marcato proprio da JTA, per il resto il formazione titolare di Trieste è sempre la stessa. Della Valle da tre punti dal palleggio, altro tiro corto a rimbalzo però Rivers mangia in testa a Ross e regala un nuovo possesso ai bresciani, con Della Valle ancora una volta lui ad agire da portatore di palla primario, cerca Ross, anzi Rivers in post, palla che arriva al numero 23, bravo a battere Ross e poi andare a appoggiare al ferro nonostante l'intervento in aiuto di Toscano Henderson. Non c'è fallo, ma ci sono i due punti per la squadra di Cotelli. 4-9-3-9, torna sulla doppia cifra di vantaggio Brescia. Toscano Henderson dal palleggio, si smarca Brown con spazio da tre punti, sbagli, segna invece Brown, il tiro sembrava molto corto, effettivamente lo è stato, ma il ferro è stato buono con il triestino che va a quota 20, 42-49, meno 7 Trieste. Ancora una volta Markel Braun a togliere le castagne dal fuoco ai triestini. Ora serve una buona difesa per i giuliani. C'è Toscano Henderson a marcare Bilan, cambia in difesa Trieste, mette Sissoko contro il croato, attacca Bilan in post, tiro buttandosi indietro, errore, Toscano Henderson a rimbalzo, raccoglie la palla, può far correre Trieste anche se avanza più al piccolo trotto che in maniera furiosa il numero 1, pensa per un secondo al tiro dato che è marcato da Bilan, ci riprova di andare da Brown che trova Ross, scarico nelle mani di Bannan da tre punti, importante, scheggia appena il ferro Bannan, tripla che poteva valere almeno 4, errore, si riparte dal meno 7, 49 a 42, 8 e 21 da giocare nel terzo quarto. Ivanovic chiama l'uscita di Ndur, riceve il senegalese, poi torna dal proprio playmaker, porta il blocco, attacca con la sinistra Ivanovic, penetra e scarica da Rivers, buona difesa in close out di Ross, non riesce ad attaccarlo Rivers, quindi torna da
Bilan, circumnaviga il croato della Valle che poi riceve in consegnato palla interna per Ndur, bellissima azione di Brescia che ha fatto circolare la palla alla grandissima, due punti per il numero 9 che valgono il più 9 appunto per Brescia. Ross attacca dal lato destro, chiama il blocco di Bannan che è per attaccare sulla linea di fondo, quindi Sissoko cerca Brown, non lo trova, si deve smarcare un triestino, è Toscano Henderson, riceve il messicano, spezza il raddoppio, crolla a terra, fallo di Bilan, è il terzo della serata per Bilan, questo motivo chiaro di attenzione non solo per i triestini ma anche per il pubblico bresciano, perché Bilan con tre falli chiaramente dà fastidio un po' di meno a Trieste, anche perché non potrà farsi vedere troppo sotto le planche, in particolare in difesa. Bisogna capire anche se Brescia inizierà a centellinarne un po' il minutaggio. Rimessa dal fondo, anzi dal lato, nel frattempo per Trieste con Toscano Henderson che riceve in post contro Rivers, uno contro uno del messicano, attacca, tiro in avvicinamento, errore, rimbalzo conquistato dal numero uno che prova su e tira, fallo credo di Rivers se non ho visto male, dovrebbe trattarsi del terzo anche del numero 23. 51-42 gli tiri liberi per Toscano Henderson, bravo a crederci sempre, meno bravo nei due appoggi, soprattutto nel primo, il secondo effettivamente poteva far poco di più. Il fallo numero 3 di Rivers, confermo, va in lunetta l'ex Golden State Warriors campione NBA nel 2022. Toscano Henderson, prima conclusione realizzata, batte il 5 ai compagni, meno 8 Trieste, 43-51, più o meno sempre quella la distanza tra le due squadre, tra i 6 e i 10 punti, tranne nel momento in cui Brescia era andata sul più 11 e sembrava averne anche di più per allungare. Brescia è riuscita sì a tenere la testa ma mai ad andare oltre questa cifra di vantaggio. Trieste è stata invece brava a rimanere lì, un po' di imprecisione però ha impedito ai giuliani, che erano arrivati anche almeno 4, di riavvicinarsi ulteriormente. Bilan contro Ivanovic, anzi con Ivanovic, giocano a due, apre in angolo per Rivers, altra azione squisita dei bresciani, tripla di Rivers realizzata, veramente bella da vedere la formazione bresciana che torna avanti di 10 punti con la tripla di Demetri Rivers. Aveva provato Brown a indurre gli arbitri a fischiare fallo di Bilan in attacco, crollando a terra, non c'è nulla, Ross attacca fino in fondo, stoppata di Bilan, provano ad attaccare il croato ma in questo caso bravo a difendere in maniera regolare. Della Valle in angolo ancora da Rivers, tipo la mazza partita sbagliata, ma Bilan c'è a rimbalzo per il penetrazione di Ndur che sbaglia il tiro da sotto incredibilmente. Occhio alla sliding door, due errori grossolani di Brescia, prima con la tripla completamente aperta di Rivers da tre e poi con l'appoggio di Ndur veramente a un centimetro dal canestro senza avversari a contenderlo, due errori che chiaramente non pesano in questo momento ma se Trieste dovesse segnare possono cambiare un po' l'inerzia del momento. In questo momento in mano a Brescia, Toscano Henderson per Bannan da tre punti, stoppato Bannan, Toscano lotta, rimbalzo, riconquista il pallone ma infrazione di 24 secondi, gran difesa di Brescia che è entrata in questi 3 minuti e mezzo di partita veramente alla grande sul pezzo. Una super super difesa qua dei bresciani, Bannan non è tiratore da tre punti, chiaramente qua si vedono i limiti di non avere uno aiuto fa a disposizione, perché Trieste gioca con due centri sostanzialmente non in grado di tirare da tre punti. Bannan, eccezione fatta per la striscia incredibile di triple realizzate nel primo quarto con Brescia e alla quarta realizzata poi nel finale di gara proprio 2 giorni fa, è un giocatore inaffidabile in questo aspetto del gioco. Bannan che, come dicevamo, sta mancando in questa partita. Ivanovic sbaglia da la media, rimbalzo di Candus, è entrato al posto di Sissoko, palla per Toscano Henderson in transizione a tre punti, Toscano Henderson sbaglia, Bilan a rimbalzo, scelta opinabilissima di Toscano Henderson. Trieste che sembra avere un po' mollato, Brescia che può approfittarne anche se finora è riuscito ad allungare di un solo canestro di 2 punti rispetto all'inizio del quarto. Della Valle da Ivanovic, Bilan contro Toscano Henderson, falla in attacco di Bilan, occhio occhio alle sliding door, è il quarto di Miro Bilan che ora dovrà uscire dal parquet per forza di cose, non che per Brescia rappresenti sempre un malus ma nella serata di oggi penso proprio di sì per come è andata finora. Chiaro che entra un giocatore come Barnell ma Bilan era stato autore praticamente di una prestazione nel primo tempo in linea con la tripla doppia, ora
deve accomodarsi in panchina e penso che non vedrà il campo per una decina di minuti. Meno 10 Trieste, Ross palla in mano, chiama il movimento di Brown, torna da Ross, tripla di Ross per mettersi in partita, errore, rimbalzo di Toscano Henderson che segna il tap-in del meno 8, importantissimo per quanto molto impreciso, però Toscano Henderson con la sua energia in questo quarto. Ramsey ancora seduto in panca, ora si alza ma solo per incitare i compagni, chiaramente pensa di andarsi a giocare gara 5 senza il proprio miglior marcatore praticamente a disposizione per... sua negligenza più che altro. Adesso c'è il fallo di Candussi di ostruzione su Ivanovic che lo circumnaviga troppo alto sulle gambe Candussi, ma più che altro enorme differenza tra i due. Il numero 18 che guadagna l'ennesimo fallo della sua serata per Cotelli. Vediamo se arriva qualche altro cambio nel frangente. Palla da Rivers per Ivanovic, no, rimangono in campo tutti tranne ovviamente cioè, anche Barnell appena entrato per Bilan. Candussi devia il pallone con il piede, frazione netta, se la ride qui, proprio intervento alla Chiellini di Candussi col piede mancino. Rimessa per Brescia nuovamente dal versante destro della propria metà campo offensiva, 4 minuti 53 secondi sul cronometro nel terzo quarto, 54 Germani Brescia, 46 pallacanestro Trieste. Non molla il pubblico biancorosso a supporto dei ragazzi per la storia. Ivanovic contro Bannan, finta il tiro da tre punti, Ivanovic deve costringersi a uno scarico verso Rivers che dovrà forzare la tripla, stoppato da Colby Ross, gran giocata difensiva di Ross che poi parte in transizione, fallo di Rivers e il quarto anche di Rivers. Occhio, occhio, occhio alle sliding doors, l'abbiamo detto, dopo i due errori dal campo di Rivers prima e di Ndur dopo, escono per quattro falli Bilan e Rivers. Rivers stizzito per la salvata di Ross, grandissima giocata difensiva di Ross che ha proprio anticipato il movimento di tiro di Rivers, poi spallata netta del numero 23, intervento simile a quello di Bilan, anzi scusatemi, di Candussi nell'altra metà campo. Occhio a Trieste che la palla anche del meno 5 va da Brown che attacca della valle, Brown fino in fondo sbaglia il tiro, Bannan a rimbalzo riconquista la palla, poi rischia l'infrazione di passi, anzi la commette, dice di aver appoggiato il pallone a terra dopo aver catturato il rimbalzo. Però secondo l'arbitro il pallone ha toccato terra dopo che i piedi erano atterrati. Vediamo, abbiamo una inquadratura privilegiata con il replay. Brown si lamenta del fallo netto di Ndur e poi Bannan. Sinceramente non riesco a vedere in presa diretta, era sembrato quantomeno brutto il movimento di Bannan. È sicuramente scordinato. Palla persa, sanguinosa questa di Trieste perché era un buon momento. In un buon momento, sappiamo quanto il terzo quarto conti nell'economia anche psicologica e psicofisica della gara. Ndur porta il blocco per Della Valle, giocatore a cui fare molta attenzione dato che non è entrato particolarmente in ritmo nel primo tempo. Ora si prende la tripla e infatti la realizza. Giocatori come lui difficilmente non collezionano i propri loro volumi in una serata in cui giocano tanti minuti. Giocatore che è da 15 punti alla lacciata di scarpe, arriva ora a quota 8. Ross da Toscano Henderson, meno 11 Trieste, massimo svantaggio della serata nel secondo tempo. Palla per Brown da 3 punti, tabellata, errore, Ross a rimbalzo vola, l'ultimo tocco è però di Ivanovic, buon effort difensivo del numero 4, sarà rimesso dal fondo per Trieste. Ora fondamentale rispondere con un buon attacco per Trieste. Palla di Ross, vediamo per chi, per Toscano Henderson in post, Toscano Henderson sbaglia, l'appoggio canestro, poi vola a rimbalzo, ma Ivanovic gli ruba il pallone. Che ingenuità colossale di Toscano Henderson, in mezzo a tre ha tirato al cuore dell'area, un tiro complicato, che se si prende bisogna segnarlo. Qua ora occhio, perché Brescia è più 11, palla in mano della Valle, chiama il movimento di Barnell, si apre il numero 10, palla interna per Ndur, ricezione non semplicissima ma comunque efficace. Ndur in post con Toscano Henderson, cross, palla in mano a Bannan, poi Barnell tocca il pallone fuori, se la rimessa dal fondo per Trieste che però ora ce l'ha ben che dura, perché il momento della gara è delicato, 3 minuti e 20 alla fine, 46 Trieste, 57 Brescia. Trieste che non segna da un paio di possessi, che ora vediamo se adopera anche qualche cambio. No, rimane in panchina Ramsey, palla per Ross da 3 punti, Ross segna e si sblocca con la soluzione pesante, torna meno 8, fondamentale la tripla di Colby.
Trieste che sta ancora tenendo in panca sia Sissoko che Ramsey. Sissoko che ha giocato i primi tre minuti di questo quarto, poi ha lasciato spazio a Candussi. Attacca Ivanovic proprio contro Candussi, palla per Barnell, finta il tiro da tre punti, poi tira su una gamba, fallo di Candussi, due tiri liberi per Jason Barnell. E qua si paga, e come, la differenza di atletismo e agilità di questa squadra. Chiaramente qua il fallo è lieve di Candussi, però Barnell ci si schianta contro. Candussi che era uscito con minuti di ritardo, non secondi, per contrastare l'avversario, anche posizionamento non proprio perfetto dei piedi, cercato di non concedere il centro, ma è esattamente quel che invece ha permesso di fare al proprio avversario, che segna il primo tiro libero, riporta più 9 i suoi, sempre in controllo Brescia questa sera, c'è da sottolinearlo, mai in questo quarto di finale una squadra è stata così avanti nel punteggio senza cambi di guida. 48-59, perché sbaglia il secondo tiro libero Barnell, bravo a fare tap out Candussi, Brown da Ross, blocco di Candussi, vediamo se Ross entra in un momento di transagonistica, attacca Barnell dal palleggio, sidestep, tripla di Colby Ross, errore, rimbalzo di Della Valle che può far correre Barnell, c'è Brown a contrastarlo, palla per Cuono, torna da Della Valle, quindi internamente si cerca Barnell, marcato da Candussi, brava però Trieste a rientrare in tempo, Barnell porta il blocco su Bannan, blocco che a definirlo tale viene mal di testa, nettamente movimento Della Valle, ubriaca di finte Candussi, sbaglia il tiro da sotto, a rimbalzo Barnell tocca ma fuori, continua a non riuscire a scappare Brescia, Della Valle si lamenta con gli arbitri per il mancato fischio, ma qua mi era sembrata una difesa fisica sì, ma corretta di Trieste. Ross a colloquio con Nanni, si lamenta probabilmente per il tiro sbagliato da tre punti, credo che sia uscito Ross per lasciare spazio a Jamaius Ramsey, la rimessa è per Trieste, Ross forse arrabbiato anche per un mancato movimento dei compagni, esce Brown anche per Trieste, vediamo per chi, per Ruzier, quindi doppio cambio Ramsey e Ruzier, anzi no, tecnico a Markel Brown per proteste. Poi ingenuità del numero 22, dovrà capire perché, forse per la lamentela eccessiva di Della Valle, who knows, dovremo di capirlo nel post partita. Nel frattempo Della Valle in lunetta, non sbaglia il tiro libero del più 10, rimessa dal fondo per Trieste, Bannan con la palla tra le mani per Ruzier, sempre ai 10 punti di distanza, praticamente mai cambiata la sostanza nel corso della gara, sia per meriti di Brescia, da un certo punto di vista anche di Trieste, di non sprofondare. Però ora serve il momento giusto di Ramsey per Trieste, appena due punti a referto, troppo pochi. Toscano Henderson da Ramsey, attacca dal palleggio Ramsey, appena butta giù palla praticamente viene triplicato, palla per Candussi da tre, errore, Bannan a rimbalzo, tocca fuori, ma c'è Ivanovic, torna di una prova di una solidità granitica questa sera. Attacca dal palleggio proprio contro Ramsey, 90 secondi al termine del quarto, Ivanovic verso il centro, trova Cuono, finta di passaggio, tripla di Cuono del più 13, e ora sì che è vero e proprio a lungo Brescia, esulta il numero 25, esulta a ragion veduta, perché arriva il time out di coach Taccetti. Una Trieste troppo brutta in attacco per essere vera, sta pagando i propri errori al cospetto di una Brescia molto ma molto ben organizzata. Ora guardiamo le statistiche, che ora sta veramente veramente veramente cercando di spremersi al massimo, ma forse inizia veramente a lasciare il fianco agli avversari. Una Trieste che però ha l'occasione di provare a reagire quantomeno per quanto ha fatto nelle ultime partite, per quanto ha dimostrato di poter stare a questo livello. Una Trieste che sì, sembra essere povera di idee in questo momento, ma rimane una squadra che nella propria faretra ha diverse frecce da scoccare con il proprio arco. Ramsey, veramente lo sottolineo, due punti troppo pochi questa sera, chiaramente troppo pochi, i 5 di Ross, i 2 di Bannan, ci ha pensato Markel Brown a tenere vive le speranze dei giuliani. Ora però Brescia sembra aver preso, anche senza Miro Bilan, un po' il largo, togliamo via il sembra, sono 13 punti di vantaggio, mica pochi, ma il tempo a disposizione è ancora tantissimo, 11 minuti e 25 secondi,
appena 49 punti però segnati da Trieste in quasi tre quarti rendono l'idea di una serie in cui si è sempre andati agli 80. Trieste è ovviamente sotto media, Brescia invece è in linea, appena 10 punti segnati nel quarto da Trieste. Ricordiamo Trieste che ha segnato appena 9 punti nei primi 7 minuti del primo quarto ed è riuscita poi con un rush finale guidata dai 7 di Candussi a chiudere a 16. Ora a colloquio gli arbitri con i responsabili del tavolo, gli ufficiali di campo, credo per sistemare il cronometro. 1 minuto e 25 alla fine del terzo quarto. Trieste con De Angeli a rimettere il pallone in campo, Ruzier a portare su palla, ancora una volta è compito alla panchina di provare ad alzare il livello. Ramsey riceve, attacca il blocco di Bannan, trova Ruzier, quindi De Angeli sfidato al tiro a tre punti rinuncia alla conclusione. Ruzier mette palla a terra, gioco di prestigio per liberarsi gli avversari, ma palla persa, quindi Cuono da Ivanovic fino in fondo in surplus. Più 15 Brescia, differenza abissale di rendimento dei giocatori in uscita da panca di Trieste rispetto sia ai propri titolari ma anche a quelli di Brescia. Ramsey da Ruzier, quindi De Angeli da tre punti rinuncia ancora una volta al tiro, va internamente da Candussi, quindi gira palla per Ruzier, fischio arbitrale, fallo di Cuono, due tiri liberi in arrivo per Michele che avrà l'occasione di sbloccarsi nella serata. Un Michele con grandissime difficoltà anche di gestione palla, lungi da noi ovviamente criticare uno dei giocatori simbolo di questa società, di questo ciclo, uno di quelli che è rimasto anche in A2, ha guidato Trieste al ritorno in A1, forse però è la prima volta in carriera che lo vediamo veramente in difficoltà rispetto al livello che affronta, quantomeno in maglia biancorossa, sempre iper professionale, sempre senza polemiche, ma penso sia il primo consapevole della difficoltà che sta attraversando. Certo è che in contraltare le prestazioni di Ross non lo hanno aiutato, ma sono discorsi che si lasceranno ovviamente approfondire nel post partita, speriamo non nella finale di stagione. Intanto fa 2 su 2 lunetta e Mobio dall'altro lato del campo sbaglia un tiro facile, anzi è Barnell, quindi Ruzier fa correre Candussi, palla in angolo per Ramsey, deviata da Brescia, salvata da Ramsey, meno 13 Trieste, 20 secondi alla fine, discrepanza di 6 secondi tra il cronometro dei 24 e quello di fine frazione. Bella palla di Candussi in angolo per De Angeli, un po' arretrato il pallone per Ruzier che si inventa un tiro cadendo per terra in Eurostep, errore, rimbalzo di Della Valle, occhio 3 contro 3 Brescia, Della Valle decide di giocare fino in fondo 1 contro 1 con De Angeli, lo batte dal palleggio, commette fallo sapientemente De Angeli perché Trieste era appena a 3 falli. Sarà rimessa dal lato per i bresciani avanti di 13 e con l'ultimo pallone della frazione una Brescia che, come vedremo tra poco, è riuscita a sopperire e come all'assenza dal parquet di Rione. Una Brescia che, come vedremo tra poco, è riuscita a sopperire e come all'assenza dal parquet di Rivers e di Bilan.

0: Era e propria impresa alla barata lì nella regia mini spot e poi l'ultimo quarto di gara 5 tra Brescia e Trieste.
1: Via Caboto 24 a Trieste.
0: Rieccoci in diretta dal Palla Leonessa 2 Arena di Brescia, avanti di 16 la formazione di casa di coach Cotelli, una partita dominata dal montenegrino Nikola Ivanovic, prestazione maiuscola del numero 18 di Brescia, autore di 22 punti, 3 su 4 da 2, 5 su 6 da 3, 1 su 2 dalla lunetta, 3 rimbalzi, 3 recuperi, 3 assist, giocatore con la G maiuscola, 29 di valutazione per lui sugli 80 totali di Brescia, il migliore per distacco, più del doppio del secondo migliore che è Miro Bilan, però gravato di 4 falli. Brescia che è riuscita, guarda caso, forse in controtendenza con quanto visto in stagione, a guadagnare il massimo vantaggio della serata senza Bilan e Rivers. Per Trieste la valutazione è abbastanza, diciamo così, chiara di per sé, 45 in totale, semplicemente 16 in più del solo Ivanovic, meno 35 rispetto a Brescia. Si è un po' sciolta come neve al sole Trieste in questi primi tre quarti, nella pallacanestro mai dire mai, si sono viste rimonte anche sotto di 25 punti in un quarto, però chiaramente guardando l'andazzo della gara è praticamente impossibile immaginarsi una Trieste in grado di rimontare Brescia. Ma c'è un ma: Trieste, continuo a ripeterlo, ha tanto potenziale inespresso in questa serata, non voglio sottolinearlo ulteriormente, ma il computo dei punti totali arrivati dagli americani, dagli stranieri, tolto Markel Brown, è impietoso. 9 di Sissoko e vanno bene, 2 di Ramsey, 4 di Toscano Henderson, 5 di Ross, fanno 20 punti in 4. Sono pochi, sono pochissimi per la formazione triestina, una formazione triestina che poi aggiunge 2 di Bannan per chiudere il parco di stranieri, sono 22 punti da 5 stranieri, troppo pochi. Poi sì, i 20 ovviamente di Brown migliorano la lettura e fanno anche vedere dall'altro lato che sono arrivati solo 9 dagli italiani, 2 di Ruzier e 7 di Candussi. Insomma, la coperta è corta per Trieste. Inizia il quarto col quintetto formato da Candussi, Ruzier, De Angeli, Ramsey e Sissoko. Coach Taccetti sbaglia la tripla. De Angeli dall'altro lato del campo, Barnell riceve da Mobio, triple in arretramento e canestro per il più 19. Grande azione di Brescia ancora una volta. Onore a Brescia, una squadra che gioca molto spesso senza isolamenti, gioca un basket geometrico, sì, per alcuni noioso, mentre Candussi segna 2 bei punti su una buona costruzione a 2 con De Angeli quando si affida a Bilan. Ma quello che bisogna guardare quando Bilan riceve nel suo spot è il movimento dei compagni sul lato debole, e i dai e vai, sono i dai e vai con De Angeli, con la squadra della Valle, una squadra che ha scelto dalla gestione Poeta in poi di giocare un basket atipico per questi tempi e di farlo al massimo livello possibile, contro una squadra che d'altro canto gioca invece mentre segna in post con un gancio veramente di russagliana memoria, anni 70 della pallacanestro NBA di Barnell, che vale il nuovo più 19, dicevo. Gioca contro una squadra che d'altro canto gioca una pallacanestro opposta, non dico run and gun puro alla Varese, ma una pallacanestro fatta tantissimo di isolamenti, di inventiva dei singoli, una pallacanestro di abuso del tiro di 3 punti e non dell'uso del tiro da 3 punti, una pallacanestro che è supportata da degli indici statistici che valorizzano comunque queste scelte, non solo in casa Trieste, forse soprattutto in altre casistiche. Trieste quest'anno è stata tra le peggiori squadre tra quelle andate ai playoff in generale in termini statistici, sì, perché ci è arrivata da settimo seed, ma in tantissime voci statistiche è stata una squadra inferiore anche a squadre arrivate tredicesime e quattordicesime. Ora si affida ancora una volta a un tiro improvvido di Candussi da 3 punti sbagliato, una Trieste che ha avuto anche il cambio in panchina tra Gonzales e Taccetti, che ha portato a risultati ondivaghi come erano stati quelli di Gonzales, ma forse peggiori, Taccetti con record negativo. Una squadra che però ha invertito faccia e modo di giocare ai playoff, una squadra che fino a direi 12 minuti fa di gioco ha dimostrato di potersela giocare e di poter non solo sperare ma credere in un passaggio in semifinale, una squadra che ora deve cedere almeno in questi minuti il fianco a Brescia, avanti di 19, 72 a 53. Escono dal campo Candussi e Ramsey, rientrano Sissoko se non ho visto male per i triestini e Brown, anche Toscano Henderson sulla parquet. Una Trieste che è arrivata anche a questo punto della stagione senza praticamente due italiani, forse due italiani su cui poggiavano le maggiori speranze.

0: arrivato come Moretti, che però non ha mai convinto, anche per il grandissimo infortunio che ha avuto alla gamba, e poi un Brooks che è stato assente praticamente per gli ultimi 3 mesi della stagione, oltre ai primi 2, che però come slot italiano conta parecchio. Torniamo in cronaca, più 21 Brescia, Bannan ha una mano, cerca Toscano Henderson, ora si lascia spazio a un'inventiva quasi da campetto, Bannan che cerca un'apertura alla Jokic, ovviamente non riuscita, Ivanovic dall'altro lato del parquet chiama il blocco di Barnell, finta il tiro da 8 metri addirittura Ivanovic, Barnell da 3 in transagonistica, altro canestro pesante, si libera ora un po' del peso che ovviamente attanagliava questa partita di Brescia, una Brescia che non poteva uscire da questa serie senza giocare una grande prova, probabilmente andrà avanti nonostante un'altra tripla grandiosa di Markel Brown, ma andrà avanti Brescia con una prova di grande spessore, una prova che secondo me impaurisce leggermente Milano, non più del dovuto, parte con i netti favori del pronostico, non solo in ottica semifinale Milano, data la super prova ai quarti di finale contro quella che era la squadra più in forma in uscita dalla regular season, ovvero Reggio Emilia. Ora Ivanovic si inventa un tiro da 2 punti sbagliato, però vola a rimbalzo e per quasi anzi riesce a riconquistare palla insieme all'aiuto di Mobio, poi c'è una lotta a 3 per il pallone, anzi a 4, credo nulla di che, ci si parla, si ride, si scherza, ma nulla di che, si è buttato anche Brown in mezzo, poi si danno la mano tutti, nulla di fatto, applausi diciamo a scena aperta da parte di tutto il pubblico, gesto di fair play per Ivanovic e Mobio, ovviamente grande prova di determinazione, cerca di conquistare questa palla, bravo Toscano Henderson, a danno però già fatto nel buttarsi a terra per fare suo il pallone. Direi che possiamo dare la linea alla regia per l'ultimo mini spot della serata, poi andiamo fino in fondo con il finale di gara 5 tra Brescia e Trieste.
1: Gioca in sicurezza, affidati a Nesios Broker Assicurativo, visita nesios.it.
0: Rieccoci a due arena, palla leonessa, 77-56, 7 minuti da giocare, 7 minuti che separano Trieste e Brescia dalla fine dei quarti di finale e stanno ormai portando Brescia verso la semi, vediamo se Trieste riesce a rimettersi in carreggiata per quantomeno limitare i danni, sotto di 21, 6-51 da giocare, Ivanovic prende forse il primo granchio della serata con una tripla sbagliata in airball, poi commette fallo su Toscano Henderson, una Trieste che ora dal fondo potrà rimettere il pallone in gioco, vediamo nelle mani di chi, Trieste che tra l'altro sta tenendo fuori dal campo Ramsey, uscito con una standing ovation giustamente Ivanovic, 24 punti per lui, una prova di una brillantezza rara per una gara del genere, e in cabina di regia Brown, interno per Bannan, tiro da sotto di Bannan e schiacciata al volo di Sissoko, gran giocata atletica di Sissoko che va anche oggi in doppia cifra, un Sissoko che quantomeno guardando le stats, le raw stats, quelle diciamo più crude, quelle che offrono una panoramica generale ma sicuramente non eccessivamente approfondita, ha giocato una buona serie, sbaglia nel frattempo Barnell da 3 punti, parlo di rimbalzi e punti chiaramente, Toscano Henderson parte in transizione, fallo di Indur, 2 tiri liberi in arrivo per JTA, 77-58, 19 punti che ci separano da qua a Brescia, da noi a Brescia, una Trieste che comunque non molla, gioca sicuramente, grande grande merito anche alla gestione di Taccetti da questo punto di vista, sicuramente anche lui si è ritrovato quest'anno in una situazione atipica, una di quelle situazioni scomode ma cui accetti volentieri di sederti, di accomodarti, perché insomma quando ti ricapita un'occasione come questa di condurre una squadra anche ai playoff, alle finali di Coppa Italia, una Trieste che scusatemi se inizio già ora con il preambolo di fine partita, ma la differenza di punti ci dice più 18 Brescia, e nei momenti morti ovviamente è giusto anche dedicare il tempo a delle letture che vanno oltre ai 40 minuti di gioco, anche perché si sta giocando veramente al piccolo trotto e in generale tra una rimessa e l'altra passano parecchi minuti, Brescia ha già iniziato il giro di sostituzioni per far accomodare le proprie stelle con sconoscenti applausi dai spalti, dicevo un Taccetti che ha avuto un'occasione unica, che si è dimostrato a livello playoff, forse non a livello di Cotelli, anche lui esordiente, mentre è diventato Bilan per Brescia rischiando di perdere palla, tra l'altro in qualche modo la salva e vada della Valle. che dovrà forzare la conclusione dalla media, finta fallo di Toscano Anderson dei tiri liberi per Della Valle. Chiudo il ragionamento. Un Dacetti che poi forse ha esagerato in alcuni casi a fidarsi troppo di quintetti non all'altezza della gara, ma è anche giusto rendersi conto degli effettivi che si ha. Non si può giocare in sei una partita playoff. È un rammarico perché c'è rammarico perché Trieste ha avuto l'opportunità, soprattutto in gara 3, nel finale di gara 3, di sfruttare i problemi di falli di Brescia, ma non è riuscita a fare solo quella partita che avrebbe cambiato probabilmente i destini di questa serie. Ora segna Della Valle il primo dei due tiri liberi, va a più 19 la Germani. Una Trieste che chiaramente inizierà da questa sera, o forse da domani mattina, si concederà un purgatorio serale tra la stagione che si andrà a concludere quest'oggi, molto probabilmente, è quella che inizierà a partire da domani. Toscano Anderson a 3 punti, segna nel frattempo la tripla del meno 17, 5 minuti e mezzo da giocare. Una Trieste che sa cosa ha fatto nel suo passato, non sa con certezza cosa le attende nel futuro, sa con buona probabilità cosa le attende almeno in parte nel futuro. Occhio anche ovviamente agli scenari proprietà di altre squadre di Serie A, occhio ovviamente a Brescia in quest'ottica, occhio a quanto accadrà anche a Roma nelle prossime settimane. Dopo l'errore al tiro di Della Valle, Brescia cede il rimbalzo a Trieste, ma Trieste butta via il pallone con Brown, cercava Ballan in profondità, non è riuscito a trovarlo Brown, riparte dal fondo Brescia con la rimessa di Della Valle. Un Della Valle in versione risparmio energetico, anche oggi doppia cifra sì, ma con poca brillantezza al tiro. Non è servita, o meglio non si è resa necessaria per i bresciani, guidati da un Ivanovic storico, perché per la sensazione di un'efficienza spaventosa, soprattutto nei minuti in cui contava la partita. Commette fallo Bannan sul tiro di Bilan, fallo della difesa, ostruzione, va di nuovo a più 19 la Germani. Bilan che torna a realizzare dopo l'inizio del terzo quarto. Fallo di Bannan non tanto con la parte bassa del corpo, dato che era posizionato molto bene con i piedi, ma con la parte alta, storto nel contrastare l'avversario. Bilan che ora si guadagna il tiro libero, vediamo se segna per la prima volta della serata la prima conclusione della linea carità, nonché l'unica, sì, la segna, 1-1, e quindi più 20 Brescia. Rosso superata a metà campo, gioco di prestigio per liberarsi di due avversari, poi palla da Bannan, finta tiro da 3 punti, da dietro lo Shipandur che si invola in contropiede, ovviamente evita il contrasto con Brown, perché Brescia deve ragionare anche in termini di tenuta fisica e deve evitare infortuni sciocchi in questi ultimi 4 minuti e mezzo di gara. Una quarto di finale bellissimo al meglio delle 5, dove 4 gare sono state letteralmente combattute dal primo al 40esimo minuto. Una invece è stata praticamente dall'inizio, non dico a senso unico, perché Trieste per 3/4 ha avuto la bravura di rimanere lì sul meno 10, meno 8, meno 7, ma poi chiaramente Brescia ha preso il largo, e quando Brescia ha preso il largo, Trieste, che forse era arrivata anche oltre quelle che potevano essere le aspettative a inizio playoff, ha un po' ceduto in termini di lucidità, è venuta fuori anche la differenza della qualità tra le due squadre, perché ci siamo, non dico illusi, ma abbiamo creduto che queste due squadre fossero squadre allo stesso livello. Probabilmente a livello di budget lo sono, anzi probabilmente Trieste ha anche speso di più di Brescia sul mercato, ma non c'è paragone sulla brillantezza con cui Brescia è stata costruita in questi 2 anni. Ogni pedina al suo posto, ogni giocatore è lì per un motivo ben preciso e si amalgama alla perfezione la sua caratteristica principale con quella dei compagni di reparto, e non solo. Trieste invece ha avuto molto spesso problemi di sovrapposizione in alcuni ruoli di giocatori, di identificazione del proprio leader principale, tema vero, soprattutto perché ha avuto sempre e solo esterni come leader negli ultimi 2 anni, rispetto a una Brescia che invece è sempre stata molto equilibrata da questo punto di vista. I due primi violini sono un centro e una guardia, il terzo violino in diciamo condivisione è il sesto uomo ed è il playmaker, e poi ci sono specialisti del tiro della media come Endur, mentre Ross segna con il fallo il canestro del meno 20, potenziale meno 19, il tiratore sugli esterni come Rivers, e poi i giocatori in uscita da panchina per caratteristiche fisiche in grado di impattare come Mobio, per diligenza come Cuono, in grado di giocare minuti importanti in regular season, ma anche qualche giro di lancetta ai playoff. E infine ha aggiunto anche l'imprevedibilità di Nan, un Nan che è stato colui che ha guidato Brescia alla vittoria in gara 2. Sbaglia il tiro libero, nel frattempo Rossa, 4 minuti e 13 dalla fine, a conquistare rimbalzo Trieste con Toscano Henderson, finta di tiro da 3 punti, poi palla che sbuca in mezzo all'aria dopo un contrasto con un bresciano che termina fuori, rimessa per Trieste. Con quello discorso, un Nan che ha permesso a Brescia di sopperire all'assenza di Massimburg, l'altra guardia in uscita panca, il cambio naturale di Della Valle, giocatore che già 2 anni fa aveva dato l'impressione di poter essere qualcosa di più, che era rientrato dopo l'anno all'estero in Erasmus, sostituito da Dow, ha risostituito lui a sua volta Dow, è tornato in casacca bresciana, infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi e che probabilmente lo terrà lontano dai campi da qua alla fine della stagione, inclusi i playoff. 4 minuti e 6 da giocare, l'ultimo tocco non si sa se è di un triestino o di un bresciano, ma comunque viene valutato l'instant replay, il l'ultimo tocco appunto, quindi il responsabile, o meglio il destinatario della prossima rimessa, sarà o un triestino o un bresciano. Una Trieste che comunque lascia con la miglior versione di se stessa, eccezione fatta questa gara, intendo la serie playoff che abbiamo visto giocare a Trieste, è stata sicuramente la cosa più bella vista in stagione, fatta da Trieste, una squadra che è stata costante nel rendimento, una squadra che forse ha il rimpianto di aver visto il miglior Ramsey quest'anno nelle partite, non dico che meno contavano perché ha giocato anche gare da oltre 20 punti contro prima della classe, ma che molto spesso quando di fronte a sé ha trovato un difensore al suo livello è stato eclissato da quest'ultimo, e questo dà anche un po' una lettura, offre l'opportunità di leggere in maniera diversa i livelli dei giocatori, perché ci sono giocatori che probabilmente sono anche destinati a raccogliere l'eredità di questa squadra qualora fosse un'eredità più rosea, con obiettivi non dico maggiori, perché gli obiettivi che aveva Trieste inizio anno erano di un'ambizione unica, forse seconda solo a quella di Trapani e ovviamente Milano e Bologna, ma se Trieste dovesse avere un futuro in cui puntare nuovamente ai playoff, forse questi playoff lasciano un po' il segno sui tipi di giocatore da scegliere per queste partite. Ovviamente i Brown, forse per certi versi anche i Ross, chiaramente i Bannan, forse un po' meno i Ramsey, i giocatori che chiaramente, che sia chiaro, sono stati i grandi protagonisti della rincorsa che ha portato Trieste a guadagnarsi questi playoff e non può essere trascurata, mentre Cuono segna da 3 punti il canestro del più 23, non può essere trascurata quella cavalcata, soprattutto in una stagione in cui Trieste è arrivata sia ai playoff ma con un record negativo. Una Trieste che però, quando si è alzato il ritmo, ha avuto grandi segnali di assenza dal proprio leader, e questo non è una cosa che delude solo i tifosi, gli spettatori, ma è una cosa che cambia molto gli equilibri di una squadra, perché se una formazione per 8 mesi, 9 mesi si è abituata ad affidarsi a un giocatore nei momenti delicati e poi quando la palla più pesa, quando più conta nel corso della stagione, non può più farlo, deve avere la fortuna di avere un Ross in squadra, di avere un Brown in squadra. Ma qualora si fosse trovata con giocatori meno avvezzi a raccogliere questa eredità, probabilmente sarebbe uscita 3-0 in questa serie. Non me ne voglia Ramsey, non è una critica ad personam più aspra del dovuto, è semplicemente una constatazione. Chiaramente figlia anche dei grandi meriti di Brescia, che ha difeso la grande Ramsey, su di lui ogni volta che metteva palla a terra arrivava un palese aiuto doppio sul lato debole, e Brescia per questo ha scommesso anche spesso sulle tracce interne, che ha fatto fatica a trovare Ramsey nelle prime 2 gare, è riuscito a trovare più facilmente nelle successive 3, ma soprattutto ha scommesso sulle percentuali del tiro da 3 punti di Trieste, e l'ha fatto soprattutto in gara 2, dove Brescia ha vinto, sì, ha vinto con la differenza più ampia nelle gare precedenti a questa, quella di oggi, dove Brescia ormai è sul più 24 a 3 minuti e 3 dalla fine, ma l'ha fatto anche grazie a una prestazione insufficiente al tiro da 3 punti di Trieste. Trieste che ora torna a segnare da 3 punti con Bannan, primo tiro pesante della sua serata, va a quota 5 l'australiano, 69 per Trieste, 90 per Brescia. Una Trieste che ha avuto poco contributo dalla panchina da diversi giocatori, l'abbiamo già detto, ma ha avuto nel corso della stagione un grande Michele Ruzier, ha avuto in alcuni momenti anche un buon Davide Moretti, ha avuto anche un buonissimo, forse il miglior Lodovico De Angeli vista Trieste, forse in carriera, in campo, in questa Serie A. Ha avuto una situazione complicata a livello di gestione del capo allenatore, un Gonzalez che non ha mai fatto breccia nei giocatori, per quanto alla fin fine i suoi obiettivi minimi li abbia ottenuti, la qualificazione alle finali di Coppa Italia e il passaggio del turno in BCL. Un Gonzalez che non ha visto invertirsi chissà in che modo il trend di risultati nella parte finale di stagione. E questo anche perché Taccetti, chiaramente lo ribadiamo, è un esordiente, un allenatore tra l'altro con una storia particolarissima. Ha iniziato a allenare a livelli, chiaramente da assistant coach intendo, di A1 A2 molto tardi. Una storia bellissima, una storia che chissà forse potrebbe continuare. Probabilmente con questa corsa playoff Taccetti si guadagna la conferma di quella che dovrebbe essere la Trieste del futuro. Ribadisco, ad oggi non abbiamo ancora certezze. Notizia di oggi è che Sassari ha ripresentato ripescaggio, cioè ha presentato la propria candidatura per il pescaggio in A1, proprio giustificandola come atto dovuto in attesa di novità sul fronte Trieste, perché chiaramente il banco romano pesa molto sull'economia di questa post-season. Ci sarà già una squadra, quella che ha raccolto il titolo sportivo di Cremona, probabilmente ce ne sarà una seconda, chissà con quale titolo sportivo. Sappiamo che il presidente di Trieste, Paul Mattiasic, con Cotogna ha vinto la corsa, mentre siamo negli ultimi due minuti di puro garbage time. Trieste a meno 18 con i due punti di Bannan ha vinto la corsa al Pala Euro con un'offerta monster. È in corso il ricorso che dovrebbe arrivare a sentenza a fine maggio, un ricorso portato dalla cordata di Nelson, quella che ha portato il titolo di Cremona giù a Roma. Pala Euro che dovrebbe essere il palazzetto indicato per le gare della nuova squadra romana. C'è anche un tema di sovrapposizione però con altri eventi, con appena 16 eventi disponibili in ottica next season in quel palazzetto. Insomma, i temi sono tanti, sicuramente c'è più serenità rispetto a qualche settimana fa in casa triestina, dopo il ritorno di Mattiasic in città, i dialoghi con la regione e il comune e le voci uscite in maniera ufficiosa sui quotidiani locali in merito agli sponsor che dovrebbero contribuire per 4 milioni di euro, oltre all'eventuale apporto di ulteriori sponsor e chissà una nuova proprietà per la Pallacanestro Trieste. Certo che il tema cardine rimane quello del titolo sportivo. Monitoriamo comunque quello che succederà nella giornata di domani, perché chi perde questa serie ed è Trieste, perché nonostante la tripla di Toscano Henderson per il meno 15 è Trieste la squadra che deve salutare il sogno playoff e semifinale playoff. Occhio anche a quello che accadrà in merito al titolo sportivo, non è scontato che ci sia la permanenza diretta del titolo sportivo a Trieste, potrebbe esserci un giro di titoli sportivi, chi lo sa. Sembra però chiaro che Trieste dovrebbe mantenere la 1 della Valle da tre punti su una gamba. Nel frattempo sbaglia la conclusione che si inerpica sul ferro prima di andare sul tabellone. Le voci sono tante, le certezze nemmeno troppe, c'è però un po' di meno nuvolo, come diremmo a Trieste, sul cielo alabardato. Salta e canta il pubblico di Brescia, lo fa a ragion veduta, lo fa con merito. Rossi fa stoppare da Ivanovic, ultimi 40 secondi. Possiamo dirlo, Brescia strappa il pass per la semifinale scudetto, batte solo a gara 5 una stoica Trieste che ha ceduto il fianco solo ed esclusivamente in questa ultima gara, in particolare negli ultimi 20 minuti di match. Una Trieste che ha comunque guadagnato due vittorie in questa serie, per la prima volta dal 2004 è riuscita ad arrivare a una gara 5 ai playoff, e ha avuto per la prima volta dal 93-94 la possibilità di andare concretamente a sognare la semifinale scudetto. Una Trieste che ora vedo uscire dal parquet Markel Brown, lo scambio di fascia potremmo dire se fossimo nel calcio tra i due co-capitani. Brown migliore in campo questa sera, l'unico ad andare oltre 20 punti per Trieste. Vi racconteremo del tabellino nel post gara. Sono gli ultimi 19 secondi e 2 decimi di questa stagione triestina, speriamo e crediamo che non saranno gli ultimi 19 secondi e 2 decimi di Trieste in Serie A. Anche guardando alle prossime stagioni, chiaramente si chiude un ciclo biennale, un ciclo fatto di doppia qualificazione ai playoff, un ciclo di tanti successi, di tanta paura in alcuni momenti, ma anche un ciclo che forse ha regalato a Trieste quello che non si risperava dal 2018-2019, ovvero l'ambizione di un sogno che oggi svanisce con la vittoria per 90-75 di Brescia, che batte 3-2 nel quarto di finale la Pallacanestro Trieste. Linea alla regia, fascia pubblicitaria e poi il commento finale alla partita e alla stagione. Dei alla battaglia.
2: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24, a Trieste.
1: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con...
3: 360 FVG, la banca giusta.

0: banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Sei un imprenditore o un libero professionista? Affidati a Nesios Broker Assicurativo per soluzioni su misura. Grazie alla nostra esperienza ti offriamo consulenza personalizzata e un'assistenza impeccabile in caso di sinistri. Nesios, il partner ideale per proteggere il tuo business. Visita nesios.it e scopri di più.
5: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
6: Per la tua auto un solo nome, Autofficina GEG, specializzata in assistenza, riparazioni per auto, centro revisioni con diagnostica computer, centro gomme con assetto ed equilibratura e non solo, Bosch Car Service e ricarica del clima, servizi di qualità, nonché un assoluto punto di riferimento per tutta la provincia di Trieste, per serietà e professionalità. Insomma, se non è già la tua autofficina, GEG lo diventerà adesso. Ci trovi nella zona artigianale Dolina 507/2, San Dorligo della Valle. Ricorda, per la tua auto, G&G, veloci, bravi e buoni prezzi.
7: Rieccoci da Brescia, Pallaionessa, Arena 2A, una Trieste che ha retto l'onda d'urto bresciana, ma l'ha fatto a fatica, l'ha fatto soprattutto grazie a un Markel Braun eroico. Ci sono belle scene ora al palazzetto, abbracci tra staff, Marco Larceri, giocatori, probabilmente l'ultima partita di tanti giocatori triestini, probabilmente l'ultima partita anche di tanti dirigenti e assistenti allenatore, probabilmente in casa Trieste, indipendentemente dalla permanenza in A2, in A1, scusatemi il lapsus tremendo, indipendentemente dalla permanenza in A1, che è ovviamente garantita in termini sportivi, ma a seconda di quello che accadrà in ottica romana, diciamo, dovrà essere confermata anche da notizie ufficiali. Penso che comunque tanti giocatori saluteranno, saluterà sicuramente Bannan che tornerà in Australia, almeno da quello che si legge. Però è bello che questi saluti arrivino, sì, in un campo in trasferta, ma in un campo in cui ci sono stati 300 tifosi triestini a supportare i biancorossi. Bellissimi applausi anche del pubblico di Brescia ai giocatori di Trieste. È stata una bellissima serie playoff, un bel momento di sport, due squadre che hanno combattuto veramente alla strenua dei loro limiti, delle loro possibilità. Abbraccioni di De Angeli anche al team della comunicazione, a tutti quanti i ragazzi e le ragazze che lavorano per la Pallacanestro Trieste. Insomma, è stato un anno sportivo particolare, è stato un viaggio particolare, è stato un viaggio unico, è stato un onore per me potervi raccontare la partita della Pallacanestro Trieste in giro per l'Europa quest'anno, da ragazzo cresciuto guardando la Pallacanestro Trieste, da quando a 10 anni in B2 o peggio anche guadagnare palcoscenici sempre più ambiziosi, arrivare a giocarsi una semifinale scudetto, avere l'onore di potervi raccontare quanto è accaduto. mi rendo conto che quello che è successo in questi 2 anni e che ovviamente mi auguro, penso e spero potrà succedere anche nei prossimi anni, l'ho già accennato nel commento post partita, è qualcosa che ogni tifoso merita di avere, e non solo perché è folle, perché è sfegatato tifoso, ma anche perché c'è una piccola parte di razionalità sua che gli permette di dire: io forse quest'anno posso farcela, posso raggiungere qualcosa che non ho mai raggiunto. L'anno scorso era l'Europa, quest'anno è stato vivere l'Europa e sperare anche di andare avanti in Europa, e poi è stato in questi incredibili playoff pensare di poter andare in semifinale scudetto, che per tante squadre è la normalità, per Brescia praticamente lo è diventata dallo scorso anno in poi. Per una piazza come Trieste, che per numeri, per amore, per calore, vale sicuramente palcoscenici del genere, è comunque una cosa non scontata. L'abbiamo detto, una volta in 50 anni ci è arrivata con una squadra che ancora oggi riecheggia nei racconti di coloro che l'hanno vissuta in diretta, tra Bodiroga, Fucca e tutti gli altri idoli sotto la gestione Tanjevic, che hanno raggiunto quel risultato, la semifinale persa per 2-1 contro Pesaro per 2 punti. Trieste poteva raggiungere quel livello lì, non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, non so se ci rendiamo conto che i giocatori che abbiamo giustamente tanto criticato quest'anno e abbiamo fatto anche questa sera avrebbero potuto raggiungere un risultato che andava forse oltre lo storico, andava oltre l'improbabile, andava oltre le logiche forse di buona parte di questa stagione, ma non di questo finale di stagione, perché quello che ci ha dato questa gestione, indipendentemente dagli pessimi comunicati non usciti e forse anche i peggiori usciti, ovviamente non per colpa di chi li ha scritti ma per chi ha detto di scriverli e di cosa scrivere, mi prendo questa licenza personale, comunque ha permesso di sognare con testa, con una speranza vera in questo fine di stagione e non solo abbandonandosi a un sogno folle. Quindi questo è qualcosa per cui io quantomeno, e penso di farmi comunque voce e testimone di altri di voi, sarà per sempre grato a questa gestione. Detto che forse il meglio deve ancora arrivare, forse sarà diverso, forse sarà peggiore, non lo sappiamo. L'importante è che questa piazza non abbandoni il massimo campionato italiano, perché se lo merita, è tra le prime 4 per riempimento e pubblico. È una piazza che ha dimostrato che anche i playoff, non solo in casa, forse addirittura soprattutto in trasferta, è una squadra, è una piazza, è una città che merita gran rispetto e che anche ottiene risultati come queste 2 vittorie. Chiudo come sempre guardando ai tabellini e dando un breve commento legato alle statistiche. Per Brescia 16 e 8 rimbalzi con 5 assist di Bilan, 11 per Della Valle, non proprio precisissimo al tiro ma autore anche di 5 assist, 2 punti per Onduro, 16 di Barnell con 6 rimbalzi, 24 di Ivanovic MVP della partita, 10 di Rivers, 11 di Cuono. Per Trieste 11 con anche 9 rimbalzi per Toscano Henderson, 9 per Colby Rossa, la peggiore gara nella serie ai noi in quella che contava di più, ma comunque da sottolineare la sua prova ai playoff. Lodovico De Angeli a 0, Ruzier a 2, Candussi a 9. Alla fine Candussi ha giocato la migliore partita della sua stagione. È chiaro che grandi limiti strutturali di Trieste derivano dai giocatori in uscita dalla panchina ed è per questo che probabilmente Trieste non va anche oltre questa semifinale, oltre che per passaggi a vuoto di Ramsey per tutta la serie praticamente, e di Ross questa sera, e all'altalena Juan Toscano Henderson. Però è anche vero che questi giocatori hanno rappresentato un po' il cuore pulsante di questa Trieste, che forse non verrà ricordata come la squadra che ha fatto più battere il cuore forte al pubblico triestino, ma forse una squadra che come non mai ha rappresentato così tanto i triestini in Serie A. Ci metto dentro anche Candussi, che come dice sempre, di cuore triestino pur essendo nato a Palmanova. Certo è che se bisogna fare un'analisi fredda, è chiaro che Trieste manca in questo aspetto rispetto agli avversari, nei giocatori in uscita dalla panchina. Purtroppo i 2 migliori della stagione, di quelli che dovevano essere anzi i 2 migliori della stagione, Moretti e Brooks, sono mancati in questa serie, in generale nel finale di stagione, ma con i secondi ma non si va da nessuna parte. Però è giusto sottolineare, al di là dell'affetto e delle grandi prove che ci sono state durante la stagione regolare, i problemi in uscita dalla panchina che hanno portato in dote a rotazione De Angeli e Candussi, purtroppo costantemente Ruzier, a cui però va l'enorme merito di aver giocato una grandissima pallacanestro, soprattutto quando Rossi è stato infortunato nella stagione regolare. E la partita della stagione regolare, come detto per Ramsey in precedenza, contano per la qualificazione ai playoff. Chiudiamo con i 23 di Brown, eroico da commuoversi, uno il più anziano della squadra tra quelli schierabili oggi, partita pazzesca, 23 punti in 34 minuti, 1 su 3 da 2, 6 su 10 da 3 punti, 3 tiri liberi, 4 rimbalzi e 6 assist per lui, 7 di Bannan, 2 per un Ramsey impalpabile e ingiustificabile per il rendimento offerto durante la stagione rispetto a quanto mostrato oggi. Direi che per oggi e in generale per la stagione è tutto. Finisce 90-75 gara 5, Brescia supera con merito Trieste e batte 3-2 nel quarto di finale gli Alabardati. Alabardati che salutano questa stagione con la speranza, l'augurio e spero la certezza di ripresentarsi con queste ambizioni o con qualcosa di simile ai nastri partenza della prossima annata sportiva. Da parte di Federico Bolla, a cui va un enorme ringraziamento a Radio.00 per l'ennesima opportunità di raccontare le gesta della squadra di pallacanestro che tutti noi amiamo in questa città. Vi auguro una buona serata e passo la linea alla regia.

per Bruda Basil, Calvin Sylvester numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni anche Freedom Is All con la bellissima

la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again, versione original mix Soulful House, marzo 2026.

0: pezzo di David Morales.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 24 minuti.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Sabato 30 maggio Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

Lui è uno dei protagonisti assoluti dell'house internazionale, Devi Morales, con la voce di Vanessa Mitchell, Shout. Questo Soulful House del mese di marzo 2026 nella versione Devi Morales, vocal mix. Signori, questa è Radio.0, 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, è in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10. Rock On, questo è un classic house.

0: con Mr. Jake.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazioni chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Put them up, I said your hands. Put them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

0: Zia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap,

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Mentre trappo. State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: I want to rock with you.